0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così
4: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Questa è la Disco Radio. Summertime is everything.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Listen. Disco Radio. I love this station.

0: Dai che partono 60 minuti di Dance anni 90. Proprio qui su Disco Radio con voi ci sono io, Alessio Roisi. Parte il Rhythmic Easter Extended Version, il programma che non solo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma salutiamo e diamo il buongiorno anche a quelli che ci stanno ascoltando al martedì mattina tra le 5 e le 6. Dance storica, dicevamo, tra un attimo per esempio con Madonna, la sua Vogue. Dal 2000 ritroveremo gli Eiffel 65 con Too Much of Heaven, prima Guru Josh. Questa è Infinity.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: po' di 2000 non guasta mai. In questo caso con gli Eiffel 65, Too Much of Heaven. Parte l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche il DJ Ross.
1: Rhythmic History.
0: Io vi racconto sempre chi sono, ma sono anche curioso di sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Fatevi avanti, 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp, oppure se volete ci potete taggare su Instagram, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Aloisi e non so se avete sentito le previsioni per i prossimi giorni, però le temperature dovrebbero calare, dovrebbe arrivare anche un po' di pioggerella, e allora a questo meteo che cambia dedicheremo anche il prossimo Rhythmic History. Ciao, Essenzia Alexia con It's a Rainy Day. Prima però il DJ Ross, Dreamland.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

feelings at the right time. I seek this is the place to be.

0: Non era un disco qualsiasi, ma un disco molto figo. C'era Mabel, nome dietro al quale si nascondeva quello del produttore discografico toscano Marco Talini, che abbiamo riospitato all'interno del Rhythmic History Extended Version. Questo è il programma che suona Dance Storica e che tra un attimo ci riporta alle 97 con gli Acqua.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ma vuoi mettere la fortuna che pochi istanti fa è arrivato un messaggio al 393-800-3000 da parte di Azzurra, che ci ascolta da Novara, e ha detto: scusate Disco Radio, ma non è che potreste suonare la mia preferita? E magari arriva proprio tra qualche istante. Intanto mi presento per tutti quelli che fossero appena arrivati su Disco Radio. Io sono Alessio Roisi, questa è Rhythmic History Extended Version, i nostri 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Rosalla tra un attimo, all'Icon 2 Times e i Modò di Heinz Fai Polizai. Azzurra, questa è tutta per te. Gli Acqua dal 97, c'è Barbie Girl.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fabio Fritelli in arte modò era quello che nel 1994 fece una storia del ritmo con Heinz Fai Polizai. Tra un attimo anche Crystal Waters su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
0: La migliore dance storica la riascoltate qui ogni sera su Disco Radio in diretta tra le 21 e le 22, ma anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Sono Alessia Ruisi, questa è Gypsy Woman.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1991. Gonna Catch You, Lonnie Gordon, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Luisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica come sempre alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
4: Ah ragazzi, ci siamo, è martedì 21 di luglio, inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, ovviamente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. E voi ci siete?
5: Lavoratori!
4: Beh, intanto vi chiamiamo a raccolta così con il solito grido di battaglia, ma poi sentiamo i vostri messaggi al 393-800-3000, mentre siamo già pronti a sentire la prima delle nostre novità, l'abbiamo già scelta per voi, è quella delle 6:02.
2: Disco Radio!
4: Ah, dimenticavo una cosa importante. Ah, ecco, ecco, no, ora ci siamo, ora sì che ci siamo. Pronti a cominciare? 393-800-3000, l'abbiamo già detto. Raccontateci anche questa mattina, se volete, chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre è già pronto un disco nuovo. Ah, tra l'altro, martedì, giornata di canzoni che vi svegliano, è quella che vi dà la giusta carica, che vi dà più energia in assoluto. Segnalatecela, ne sentiremo un pezzettino fra tutte quelle che ci avrete voluto inviare via messaggio. E poi l'ultima, la più bella fra tutte, sarà quella che suoneremo per intero.
1: Novità, novità, novità.
6: Disco Radio.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Il disco di Jubal si chiama proprio Ocean House, tra l'altro anche la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato il nostro appuntamento di questa mattina. QBS, quasi belli svegli, che poi sfocerà nell'appuntamento con i belli svegli, ma solamente a partire dalle 7 fino alle 10, anche per questa settimana, come dire, un po' alternativa, viste le assenze. Allora, d'altra parte è un periodo estivo, ci stiamo anche un po' adattando, no, a questa turnazione particolare. Vediamo chi c'è al nostro numero, per esempio, da sentire, anzi da leggere, come sempre per primo il nostro Thomas D'Alecco, pensionato affezionato lavoratore QBS. Buon martedì, pronti a battagliarne il dì di Marte alla conquista di vacanze meritate, cantando, perché no, un'estate al mare della mitica Russo. Un'estate al mare, c'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas.
1: Buongiorno di scolare, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Mancallo.
0: Ciao Tano.
1: Le luna, direzione Liguria, per consegnare.
0: A luna?
1: In questo momento siamo a 24 gradi.
0: Sì, dove?
1: Oggi è martedì. Sì. Weekend, ci va ancora un paio di giorni.
0: Dai.
1: Dico. Ciao Fabri. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie al nostro Tano, che mamma che lavoratori lungo! Grazie, grazie mille, buon viaggio, buone consegne. Allora, buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno Fabri, buon martedì. Vorrei, se fosse possibile, farvi sentire la mia canzone, disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme. Si chiama Sale Addosso, Marco D'Alanzo. Ma che facciamo? Ne sentiamo un pezzettino? Ma è già pronta per voi.

0: beh, decisamente estive, a questa sale addosso di Marco D'Alanzo. Marco Marceddu, se lo cercate su Spotify, la canzone si chiama proprio Sale Addosso, l'abbiamo appena suonata. Allora, tra i messaggi arrivati vorrei farvi sentire anche questo, ce la facciamo a sentirne un altro? Vediamo un po' se siamo pronti. Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, sempre presente, almeno da ieri, oggi in Cadorna, nuvolette, ma si sta veramente bene,
0: forse farà anche qualche goccia d'acqua,
1: finestre chiuse addirittura,
0: là.
1: E niente, lavoratori,
0: ma siamo qui. Ma grazie, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno capitano, Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Sì?
2: Capitano, come dicevo ieri, -2, giovedì si parte, non vedo l'ora, conto le ore.
0: Mm-hmm.
2: Oggi capitano, se non sbaglio, martedì c'è la canzoncina per svegliarsi bene.
0: Sì, vero.
2: Mi viene in mente un Hardcore Vibes, capitano, non so se te la ricordi, che è stata un po' in classifica per settimane sull'Alternative Hit, famosissima, certo. Ma lì secondo me ci sveglia un po' tutti, capitano. Detto questo, un abbraccio al mio amico Italo.
0: Sì.
2: Un saluto a Muzio.
0: Sì.
2: E la diciamo insieme, capitano, come sempre.
0: Lavoratori!
2: Ciao, ragazzi!

River Sound Dog.

0: Ah, vabbè, ma allora è un grande classico. Beh, chi c'è al 393-800-3000 da sentire? Pronto?
1: Buongiorno, qui Giulia da Vigevano in direzione Magenta per andare a lavorare.
0: Sì?
1: Voglio salutare la mia mamma che sta per andare a lavorare anche lei.
0: Uh-huh.
1: E un saluto a tutti i lavoratori. Dai che oggi è martedì, anche se il tempo non promette benissimo, speriamo che sia una bella giornata per tutti.
0: Ma sì,
1: buon
0: dai.
1: Lavoro e lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Giulia! Saluti anche alla mamma allora, pronto?
3: Ciao, siamo Alessio, Chiara e Giada.
0: Sì?
3: E siamo in viaggio per andare a Lipari dalla Calabria.
0: Ah!
3: E sono i 14, stiamo andando a Lipari per i 14 anni di matrimonio dei miei genitori.
0: Ma davvero?
3: Mi fai gli auguri?
0: Ma certo!
3: Ciao!
0: Ma come si dice in questi casi? Congratulazioni, 14 anni non sono mica pochi e poi insomma siete una bella squadra, no? Auguri e buon viaggio, buon divertimento, buona vacanza, buon anniversario di matrimonio. Allora, c'è qualcun altro da sentire? Vediamo un po', pronto?
4: Buongiorno QPS, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
4: 25 gradi, cielo che preannuncia apocalisse.
0: Addirittura.
5: Sentiamo un pezzettino.
4: E per cortesia, dopo un anno e mezzo,
0: sì?
4: Mettetemi la bomba di Ramirez.
0: Va bene.
4: Ciao a tutti i lavoratori.
0: Ma grazie.
4: Per favore, la bomba.
0: Non so la bomba. È questa. La voglia.
6: Esta es la guerra de los cuerpos.
0: See?

0: Beh, sarà contento anche il nostro Marco da Biella a questo punto che abbiamo suonato anche la bomba di Ramirez. Un po' di messaggi, vediamo un po' chi c'è ancora. Pronto?
1: Dai. Buongiorno Fabri.
0: Buongiorno Tony.
1: Oggi è martedì.
0: Sì.
1: 21 luglio. Ore 5:42.
0: Sì.
1: Ci sono 24 gradi. Si prevede anche oggi una bella giornata.
0: Uh-huh.
1: E che dire, noi siamo sempre belli operativi al lavoro con Disco Radio e ti chiedo un favore.
0: Sì, vediamo.
1: Se potresti mettere per qualche secondo Cherry Moon.
0: Sì.
1: Grazie, ciao Fabri, buona giornata.
0: The House of House.
2: Questa mattina veramente avete scelto delle cose.

0: spegnete tutto, per favore, spegnete tutto.
1: Lavoratori,
0: non ce ne lasciamo scappare nemmeno una tra quelle che ci avete segnalato. The House of House, bella, bella veramente, grazie, grazie per questa nuova segnalazione. E allora, tra le cose da sentire, certamente c'è anche uno dei nostri ottantistori in arrivo tra poco, dall'83.
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand

0: valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
4: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
5: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
4: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Info e sedi su Renault.com.
9: Buongiorno a tutti, buon martedì, Dino da Mercenasco.
10: Ciao Dino!
9: Stamattina, potendo ascoltare un pezzo, tornerei alla preistoria.
10: Sì?
9: Ascolterei Supernatural di Cerrone.
10: Ah vabbè ragazzi,
9: Laboratori.
10: Siamo nel bel mezzo proprio, beh, direi, ma non lo so, forse

0: meraviglia.
1: Ma che pezzone, ragazzi, ma che pezzone, ma che pezzone, ma che pezzone, ma che pezzone. Tra l'altro, visto che siamo in fase 80s, visto che siamo in fase anni 80, ne abbiamo scelto uno anche noi dagli anni 80, perché questo è lo spazio dedicato agli 80 history. La canzone era quella di Savage.

0: Era il 1983, c'erano anche Savage e Don't Cry Tonight su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS Quasi Belli Svegli. Allora, messaggi da sentire, vediamo un po' chi c'è tra i tanti. Pronto?
1: Zio Fabri, secondo me la canzone migliore è quella di Zappalà, We Gotta Do It.
0: Ah, è vero.
1: Sentila,
0: vero.
1: Che Quasi Belli Svegli fa svegliare chiunque, chiunque, anche chi non ha dormito un minuto.
0: Sentiamo.
1: Ciao
0: la
1: ragazzi,
0: sentiamo.
1: Buona giornata.
0: Ma ciao, grazie Lello.

0: Vabbè, un pezzettino giusto per accontentare anche il Lello, che ci ha segnalato la sua canzone preferita, quella che gli dà la giusta carica, la giusta energia per svegliarsi. Pronto, chi c'è?
1: Popolo lavorativo. Sì. Buongiorno Fabrizio, buongiorno popolo lavorativo.
0: Buongiorno.
1: Salutiamo colei che mi saluta la mattina, tipo Giulia.
0: Sì.
1: Ove stamattina le dedichiamo la nostra canzone che ci fa svegliare.
0: Sì.
1: Ed è Giulia, remix di Gabri Ponte.
0: Sì.
1: Ciao lavoratori.
0: Lavoratori. La sentiamo? No, non parla. Ah, eccola che c'è. Una tra le più ascoltate certamente nello spazio del

Dammi il tuo amore. Abbiamo risentito anche la canzone di, del DJ Lazar mixato da Gabri Ponte, appunto era Giulia, su Disco Radio, mentre continuiamo con Felicia e My System. I don't

0: Il disco di Nico Santos si chiama All Time High. Sì, lo so che ci siete anche questa mattina già svegli, pronti in direzione lavoro. In tanti ci state ascoltando in macchina e noi cerchiamo di farvi sentire un sacco di musica, tra l'altro anche le canzoni che vi svegliano di più, quelle che ci state segnalando al 393 800 3000. Potete fare gli auguri alla mia migliore amica Miki? Auguri Matta, auguri Miki, anche da noi di Disco Radio. E poi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Fabri, ciao Disco Radio, ciao a tutti QPS, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, Fabri, se mi puoi far sentire per favore Shake It Off di Taylor Swift per qualche secondo, così sì, almeno la giornata parte bene.
0: Sì.
1: E lavoratori.
0: Ah, ma ci siamo! Eccola qua, eccola qua, eccola qua la canzone di Taylor Swift. Si

che abbiamo appena sentito con Shake It Off. Mandiamo dei saluti fino in Toscana a Dario da Lucca, che ci sta ascoltando e che ci segnala una canzone, anche se non riusciamo a metterla perché abbiamo individuato la vincitrice di oggi. Fabri, stamattina ci svegliamo con, e ce lo scrive Roby da Lodi gridando il suo lavoratori, il disco di Avicii era Levels.

0: ma questa non è una canzone, è un inno. Il disco di Avicii, tra quelli che ci avete segnalato e quella che abbiamo deciso di ascoltare fino in fondo, Lovels, su Disco Radio alle 6.39. Mamma mia, siamo in ritardissimo. Buongiorno allora anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Francesco già pronto ad aggiornarci con le ultime notizie. Sentiamo un unico messaggio.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i camionari che ascoltano Disco Radio.
0: Ci
2: un
0: siamo.
2: Saluto da Giovanni, il camionaro dalla città di Novara.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti quelli in ascolto. Ciao.
0: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Aggiungerei solo questo e darei la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Beh, vero, ma prima appunto le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. Ad Esca due ragazze di 17 e 18 anni promettendo loro un tatuaggio, poi le violente in un casolare nel milanese e condannato un 33enne tunisino a 10 anni. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province, tra cui Milano e Torino, che ha portato a 539 arresti, 954 denunce, 703 chili di stupefacenti sequestrati. Allerta gialla oggi per tutta la giornata a Milano per il maltempo, sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Scontri e guerriglia con la polizia ieri al corteo a Bologna per Fakir, morto dopo un intervento della polizia. Al momento non ci sono indagati, si procede per il reato di omicidio colposo, al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Buongiorno QBS, buongiorno Capitan Sironi.
0: Buongiorno.
7: Buon martedì.
0: Ma certo.
7: È nuovo di il sole sorgerà.
0: Sì.
7: E tutti allegri. Si spera, a lavorare si andrà. Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Magari con la musica di Disco Radio in sottofondo, anche perché sta per arrivare il nostro prossimo From Disco to Disco. Addirittura ne sentiremo quattro senza interruzioni. E per cominciare ne abbiamo scelta una dal 1990.

0: il disco di The Bausa che si chiama Magnetic, che in fondo al nostro From Disco to Disco. C'erano anche Bizarrap, Alan Walker e Ava Max, che abbiamo risentito con Fate, i Venga Boys e Boom Boom Boom Boom dal 1999. E poi ci sono i vostri messaggi. Intanto,
1: buon martedì!
0: Vabbè, ma questo è un grande classico. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ci siete? Pronto?
3: Ciao Fabi, sei la Giusy!
0: Eccola, eccola!
3: Buon caffè, gente, ciao!
0: Ma grazie, Giusy, hai detto caffè? Eh beh. Il mucchiere.
2: QBS, buon martedì!
0: Ma grazie.
2: Il vostro mucchiere qui, caffè prontissimo.
0: Sì?
2: Stavo pensando che siete le prime persone con cui interagisco la mattina.
0: Ma pensa.
2: Ed è proprio bello iniziare la giornata così.
0: Ma grazie.
2: Mi raccomando, tenete duro che le vacanze sono vicine.
0: Sì, vero.
2: Lavoratori!
0: Ci siamo!
2: Lavoratori!
0: Allora, è il caso di dare un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Lo facciamo sempre, per cui cominciamo col dirvi che oggi è il 202esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è sorto alle 5:55, tramonterà alle 20:39, la luna è crescente e illuminata al 35,6%. E come sempre a quest'ora, per tutti gli altri dettagli e le sue perle di saggezza, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026,
0: sì?
4: San Lorenzo. E ricordate, per valutare bene ogni situazione,
0: sì?
4: Bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto, scegliere l'auto giusta è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero, aziendali e in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Carisana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ah, intanto buongiorno anche a Stefano da Varano Brianza, che chiede: mi fate gli auguri per il mio compleanno, che ne faccio 56? Ma certo, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Stefano, tanti auguri a te. E intanto abbiamo già recuperato un altro dei nostri ottantistori prima di aprire ufficialmente la parentesi dei belli svegli di questa mattina. Dall'87 c'è Johnny Ace Jets.

0: non pervenuto. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Sì.
0: 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Niente, sempre più, come dire, sincronizzati. Bello. E in nota, devo dire, anche
1: armonizzati.
0: Perfettamente armonizzati, direi. Allora, mentre vi sorseggiate il vostro caffè, mentre state per arrivare al lavoro, mentre siete in macchina e state macinando chilometri anche questa mattina, inizia l'appuntamento con i Belli Svegli in versione, come dire, autorizzata dal comitato di redazione, come se ci fosse una sorta di sciopero. Lo sapete, il nostro Fantini è in vacanza, ma tornerà la prossima settimana. Sarà una settimana di chiusura prima della chiusura del morning show per il periodo estivo, ma poi ci ritroveremo a partire dal 24 di agosto. Insomma, abbiamo già detto come funziona diverse volte. Allora, c'è anche un tema che riguarda la giornata di oggi, e siccome ci è piaciuto tanto affrontarlo una prima volta, abbiamo pensato a una seconda parte, parte 2, del qual è l'oggetto più strano che avete notato sul balcone dei vostri vicini. Ne sono già uscite di bellissime la scorsa settimana, però vorremmo approfondire un po' e andare a risvegliare anche quelli che di voi magari hanno un ricordo lì nella mente un po' lontano, ma che vogliono segnalarci questa mattina qual è appunto l'oggetto più strano visto sul balcone dei propri vicini, sul davanzale dei propri vicini, insomma magari anche un po' in lontananza, ma che vi abbia colpito davvero. 393 800 3000, mentre sono già le 7:04. Oh mamma mia, il che significa che è già pronta una bella novità, ce la sentiamo subito, il disco nuovo di Just A, si chiama Just A Little.

0: Il disco era quello di Just ASMR per la novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Just a little, direi quasi una, diciamo, versione light di belli svegli con Fantini che è in vacanza, ma già lo sapete. Allora, a proposito del tema di questa mattinata, invece, abbiamo detto qual è l'oggetto più strano che avete notato sul balcone dei vostri vicini, parte 2, perché è un tema che in effetti avevamo già affrontato negli scorsi giorni, forse addirittura la scorsa settimana. Non so se a quest'ora o se nella nostra terza, proprio a quest'ora, ed erano già uscite delle cose particolari. Per esempio stamattina c'è Christian che ci dice: oggetto sul balcone, io vi segnalo il classico Babbo Natale che compare ogni anno e che rimane lì per tutta la stagione estiva, autunnale, primaverile, fino al Natale successivo, e che di solito viene al limite nascosto con il classico celofan, ma non di più. Tra i messaggi arrivati invece c'è chi ci dice: pronto?
1: Fabri, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
1: Per me è sempre un piacere guardare il balcone del vicino.
0: Sì?
1: Perché la vicina mette sempre tutti i perizomini colorati stesi. Ogni giorno uno diverso dall'altro.
0: E certo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci sono scritti
1: Marco da Pagnano.
0: Ciao Marco, ci sono scritti i giorni della settimana, non lo so, così uno non si sbaglia. Va bene. Pronto?
2: Ragazzi, premesso che noi abbiamo dei balconi che sono abbastanza abbondanti, 8 metri per 2,
0: sì.
2: Allora la mia vicina ha messo la macca, mentre quello sopra di lei ha messo il dondolo con due ombrelloni.
0: Sì.
2: Manco fossimo a Busto Beach. Ciao.
0: Vabbè, però siete fortunati, ragazzi, ad avere quei balconi lì, dei terrazzi enormi, se mi ci stanno due ombrelloni addirittura. Allora, l'oggetto più strano che avete visto sul balcone dei vostri vicini, sul davanzale dei vostri vicini, segnalatecelo al 393 800 3000.

0: messi il sombrero e il poncio per ascoltare la canzone di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia su Disco Radio, le 7:14 di questo martedì. Scusatemi, ma
1: buon martedì!
0: Giustamente, bisogna sottolinearlo. Allora, salutiamo anche Federica e Greta da Bologna che ci mandano la foto di un balcone, come dire, a tema calcistico, ma mi fermerei lì perché non so se possiamo leggere proprio tutto quel che c'è scritto su quel balcone, in una sorta di intelaiatura su cui far crescere l'edera, al limite, no? Se proprio uno vuole nascondere il messaggio, che va nella direzione dello sfottò di una squadra in particolare, però un po' pesante, e quindi non è che possiamo proprio dire...
2: Diciamo che potrebbe essere il balcone di Dibru.
0: Sì, che è tifoso, ecco, interista, e quindi, come dire, potrebbe avere qualcosa da ridire rispetto ad un'altra grande squadra italiana. Una telecamera attaccata al climatizzatore, Marco da Vicenza? Beh, ci si domanderebbe il perché, forse per vedere se fa caldo, non lo so, ma perché attaccata al climatizzatore? Perché magari uno di quelli appesi in cima è l'unico posto dove attaccare la telecamera per avere un'angolatura e una visuale completa, poteva essere quello, non lo so. D'altra parte la segnalazione è arrivata e noi ve la riportiamo. Balcone ultimo piano, cactus alto ben 3 metri, scrive Thomas. Alla faccia del cactus, direbbe qualcuno. Beh, il mio vicino ha un balcone coperto con una mini palestra con tapis roulant e ciclette, e anche lì deve essere un signor balcone per farci stare tutto quanto. Oppure dalla mia vicina

0: segnalarci a proposito dei balconi dei vostri vicini o dei davanzali dei vostri vicini, fatelo al 393 800 3000 con una bella nota vocale. Vi aspettiamo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC,
14: SUV, van e fuoristrada.
13: Photon,
14: i solidi pick-up.
13: Maxus,
14: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
13: Shangan,
14: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
19: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
20: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
1: Disco Radio.
0: E allora, quali sono gli oggetti più strani che avete visto sul balcone dei vostri vicini o sul davanzale dei vostri vicini? Fa lo stesso, al 393 800.

0: 103.000, pronto, pronto.
1: Il davanzale della mia vicina è enorme.
0: Temo che non sia proprio quello, come dire, il tema della mattinata. Però grazie al 393 800 3000. Ci sono i vostri messaggi, ma soprattutto c'è uno dei nostri Rhythmic History datato 95.

0: Quello di Corona 1995, il nostro Rhythmic History. Intanto ci dicono che Fantini è stato avvistato sul balcone di una casa in provincia di Milano, non sappiamo esattamente dove si trovi questo balcone, ma abbiamo una corrispondenza audio, però sentiamo.
1: Sì, qui.
0: E questo è Omar, sembra forse Omar proprio lì.
2: Sembra Mr. Lee, proprio.
0: Sembra Mr. Lee,
2: più che altro.
0: Effetti, pronti?
1: Sì, qui.
0: Sì, confermiamo. Allora, tra gli oggetti più strani visti sul davanzale o sul balcone dei vostri vicini, c'è qualcuno che ci dice pronto?
3: Ciao, belli svegli. Allora, non proprio sul davanzale, però attaccate al muro, penso sicuramente con dei chiodi, sì. Alla casa del mio vicino, che è una casa vecchia, un rustico, insomma,
0: sì.
3: Un bel paio di corna, ma di quelle grosse.
0: Ma tipo corna tipo di bue, cioè
2: le corna del marito, non
0: no,
2: so.
0: No, no,
2: vabbè, messe lì magari, sai.
0: Potrebbe essere, però sì, sai, quei trofei che si usavano, trofei di caccia, non lo so, potrebbe essere. Allora, 393-800-3000 il nostro numero, tra l'altro numero che vale anche per se avete individuato Fantini in questa giornata nella quale appunto se ne sente la mancanza. 393-800-3000, sappiamo che in vacanza non è esattamente dove, per cui se ci sono degli avvistamenti ce lo potete segnalare al nostro numero che abbiamo già ripetuto, eventualmente anche gli oggetti più strani che invece avete individuato sui balconi dei vostri vicini.

0: Appena ascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i Belli Svegli versione light, dove appunto si fa sentire l'assenza di Fantini, che è dato per disperso. Sappiamo che è in vacanza ma non sappiamo dove, e nel frattempo stiamo anche cercando di capire quali sono le cose più strane che avete visto sui balconi dei vostri vicini, le segnalazioni che arrivano al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Belli Svegli. Una roba veramente stile film horror.
0: Sì.
1: Io avevo il mio vicino di casa che costruiva tipo le casettine in legno con le bambole, quelle in ceramica, e fuori nel balcone, che anche sul vetro della finestra,
0: sì,
1: esposte, penso, centinaia tipo di bambole assassine in ceramica.
0: Ma vero?
1: Mamma, che ansia.
0: Ma grazie, grazie mille. Oddio, anche questo saluto finale è un po' d'ansia, in effetti. Pronto?
2: Ciao Belli Svegli.
0: Buongiorno.
2: Io non lo vedevo proprio nel balcone del mio vicino, ma tutte le volte che tornavo a casa dal lavoro,
0: sì,
2: quindi diciamo così, zona est di Milano,
0: sì,
2: c'era un balcone dove da lato a lato erano appese delle salsiccette a essiccare. Ma c'è per tutta la lunghezza del balcone.
0: Ma vero?
2: Impressionante. Ciao, Veronica da Milano.
0: Vabbè, io ho visto gente che metteva dei pesci ad essiccare sul davanzale del balcone, quindi vi lascio immaginare. Vabbè, pronto?
3: Pronto? Ciao Fabri, ciao Marco.
0: Oh.
3: Io ho sentito i personaggi di Oma su un altro canale radiofonico.
0: Ma
3: può
0: vero?
3: Essere, non è che mi sta abbandonando e sta facendo le prove.
0: Potrebbe essere. Io non credo, però, secondo me no, anche perché qualcuno invece ci dice:
4: Fattini non è ferie, qua bramate di sopra che le 3 ore.
0: Hai capito? E poi tra le tante segnalazioni rispetto a dove sarà Fantini, c'è chi ci dice:

0: pernacchione finale. Vabbè, queste sono le produzioni del Massi, che ringraziamo. Grazie. E buongiorno anche al dottor Di Bruno, che ridacchia sotto i baffi.
1: No, ridevo anche perché faticavo anch'io a capire la citazione di Marco, che non va in biblioteca da solo.
2: Sì, è abbastanza criptica.
0: No, beh, secondo me fa riferimento al club del libro.
2: Sì, ma non è che io vado da solo nella club del libro, cioè.
0: infatti è proprio questa
2: cosa
0: che ti accompagni.
2: In cui vado da solo.
0: Chissà con chi ti accompagni, però. Vabbè, allora le 7:35 su Disco Radio c'è anche il dottor Di Bruno, l'avete sentito, abbiamo già preparato le ultime notizie di cui arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti, li sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. 12 operai provenienti dal Kenya e dall'India tra le vittime dello sfruttamento emerso dalle indagini sul cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in Piazza della Corsi a Milano sono stati presi in carico dal comune e avviate anche le pratiche per fare ottenere loro il permesso di soggiorno seguendo i percorsi dedicati alle vittime di tratta o sfruttamento lavorativo. Ad Esca due ragazze di 17-18 anni promettendo loro un tatuaggio, poi le violente in un casolare nel milanese, un 33enne tunisino è stato condannato a 10 anni. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Scontri e guerriglia ieri con la polizia al corteo a Bologna per Fakir, morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Al momento non ci sono indagati, si procede per il reato di omicidio colposo al vaglio dei PM, due agenti e 4 sanitari. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Nella giornata di martedì un nuovo impulso instabile porterà quazzoni temporali piuttosto diffusi e frequenti in Lombardia, localmente anche di forte intensità sulla parte centro-orientale della regione. Meno coinvolto il Piemonte, con un po' di variabilità e qualche piovasco limitato essenzialmente a Verbano e Novarese. Le temperature però diminuiranno in maniera anche piuttosto sensibile, risulteranno anche sotto le medie poi nel proseguo della settimana, con massime anche al di sotto dei 30 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Allora, è martedì, vero?
5: Buon martedì!
4: Grande classico del martedì, la rubrica delle lamentele, le vostre lamentele che noi risolviamo con un... Per cui stiamo per aprire l'ufficio lamentele. E come funziona l'ufficio lamentele? Bisogna mandare dei messaggi di testo che devono cominciare per esempio con questa frase: se c'è una cosa che non sopporto, per esempio, è che ogni giorno ci sia un'allerta meteo riferita per esempio alla grandine. Speriamo che non succeda anche questa mattina. Vediamo se possiamo risolvere anche questo. Mi dicono di sì. E allora 393 800 3000, se c'è una cosa che non sopporto...

questa bellissima canzone sia già finita. Potremmo risolvere anche questo, magari. Non lo so, ce la facciamo a risolverlo? Sì, risolto, mi dicono che ce l'abbiamo fatta. Allora, stiamo per aprire l'ufficio lamentele, all'interno del quale troviamo tutte le vostre lamentele da risolvere con un... come succede ogni martedì d'altra parte, e i vostri messaggi di testo che arriveranno al 393-800-3000 potrebbero cominciare con la più classica delle formule: se c'è una cosa che non sopporto è l'aria condizionata troppo alta in studio, per esempio. No, giusto per citarne un altro. Non so, aspettiamo le vostre lamentele. Naturalmente bisogna prendere il numerino perché la fila è già piuttosto lunga e non so se riusciremo a risolverle tutte nel corso di questa mattinata. Sappiate anche che se dovessero esserci degli avanzi, ce li teniamo per il prossimo martedì. Di solito riusciamo a portarci avanti, vedremo di fare lo stesso anche questa mattina. 393-800-3000, se c'è una cosa che non sopporto, tutte le vostre lamentele da risolvere con un...

0: Si chiama Like an Angel, il disco di Webb dal 2000 su... Ma 26 anni fa, ma davvero? Oh, se c'è una cosa che non sopporto è quando le canzoni invecchiano così rapidamente. No, giusto per entrare un po' nel vivo della rubrica delle lamentele, quelle che vengono risolte dall'ufficio apposito all'interno della puntata dei Belli Svegli, appunto l'ufficio lamentele, in tanti avete preso il numerino, in tanti vi siete messi in fila e in tanti avete mandato il vostro messaggio. Tutti cominciano con la formula più classica, se c'è una cosa che non sopporto, e poi noi risolviamo le vostre lamentele con un... E siccome ne sono già arrivate tantissime, io direi che possiamo cominciare a risolverle, insomma, no? Altrimenti stiamo qui a raccontarcela, a menare il camperlaia per niente. Dai, dai, dai, dai! Se c'è una cosa che non sopporto è l'odore del caffè al mattino! E basta! Non sono pronto a risolvere questa.
1: Forse non riusciamo.
0: Non riusciamo a risolvere questa. Come si fa a non sopportare l'odore del caffè al mattino? Vabbè, dai, perché sei tu. Via. Se c'è una cosa che non sopporto è asciugare le stoviglie. Sì, vero, vero, antipatico. Se c'è una cosa che non sopporto è dovermi alzare alle 6 anche quando non vado al lavoro perché ho i figli a casa. Niente, mandali in vacanza. Via, farli sparire, mandali in colonia. Ci sono ancora le colonie. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio collega che è in ferie e che comunque mi dice che cosa devo fare.
1: Guarda che c'è anche un vocale, Fabri.
0: Sì, c'è un vocale da risolvere. Sentiamo, vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
2: Se c'è una cosa che non sopporto sì? È che le vacanze estive durano troppo poco e l'inverno dura un'eternità. Mm. Ciao Giulia da Milano.
0: Ciao Giulia. Tieni Giulia, risolto, a posto così allora. Se c'è una cosa che non sopporto è quando al mattino apri il negozio e ti chiedono se il pane è fresco. Vabbè, ma hai appena aperto, ma scusa. Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che non sanno parcheggiare e ti tatuano tutta la fiancata della macchina. Mamma che odio, ma un po' di attenzione. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito, che mangia merendine di notte, mi sveglia col rumore della carta e lascia le briciole sul comodino. Anche qui un po' più di attenzione, dai! Se c'è una cosa che non sopporto è il figlio dei miei vicini che fa i capricci e loro gli dicono stai calmo, stai calmo! Che fa più casino loro probabilmente del figlio che si sveglia di notte e che piagnucola. Allora, le 7.48, grazie per i vostri messaggi, l'ufficio lamentele chiude almeno per questo martedì, riaprirà la prossima settimana con le vostre questioni da risolvere con un...

0: con i belli svegli versione light. Anzi, a questo proposito c'è chi ci scrive: manco da 3 settimane, ma scusate l'ignoranza, ma Omar dov'è?
1: Chi lo sa?
0: Non lo sappiamo esattamente, sappiamo che è in vacanza ma non sappiamo dove sia, per cui se dovesse esserci qualche segnalazione, qualcuno che di voi l'ha incrociato, che ne so, all'autogrill di Casalecchio di Reno,
1: magari si è chiuso dentro la Tecnomat.
0: Ah, può darsi, può
1: conoscendolo.
0: Darsi che potrebbe essere una buona vacanza per lui. Per cui segnalazioni al 393 800 3000, ma soprattutto siamo praticamente pronti ad aprire il club dei baby svegli, dove sentiremo colmi, canzoni, barzellette, battute al nostro numero, magari con le vostre note vocali. Stanno già arrivando un bel po' dei vostri messaggi, ma tra poco ufficialmente sarà lo spazio dedicato ai baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
10: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
11: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Allora, a parte la parentesi del se c'è una cosa che non sopporto, qualcuno ci scrive se c'è una cosa che non sopporto è Fantini in ferie, e tra l'altro mi arriva anche una segnalazione a Viserbella, pare sia stato visto, non lo so, ma temo che non sia stata quella la sua destinazione. Allora, si avvicina il club dei baby svegli, il tempo di sentire anche la prossima canzone, poi colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di questa mattina, vabbè, dello strumento che avete a disposizione. Arrivano Axwell e Bonnie.

che bello, il disco di Axwell featuring Bon, si chiama Whatever Turns You On, su Disco Radio, mentre apriamo ufficialmente il club dei baby svegli.

0: E niente, chissà se qualcuno ha degli avvistamenti anche rispetto al nostro Umariolino. Chiederei a Marcolino, siete amici, vero? Non so se...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marcolino, hai visto Umariolino per caso?
1: No, non l'ho visto da giorni.
0: E come mai?
1: È scappato.
0: Come è scappato?
1: Dal pollaio.
0: Ma non è vero. Allora, dai Marcolino, stai con noi per favore.
1: Va bene.
0: Allora, sentiamo un po' dei vostri messaggi, per esempio questo, pronto?
2: Ciao Disco Radio, mi chiamo Nicolas, mi fate gli auguri che faccio 9 anni.
0: Ma davvero?
2: Per favore.
0: Ma certo. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Nicolas che fa 9 anni. Tanti auguri a te. Beh, è venuto benissimo.
3: Una delle più belle.
0: Sì, in assoluto. Poi sentiamo chi c'è, pronto?
4: Ciao Disco Radio, siamo Leti e Benny da Garbagnate Milanese, come va?
0: Ah, come va? Ma va benissimo ragazzi, ma va benissimo. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute al nostro numero nel Club dei Baby Svegli alle 8:01.
5: Disco Radio.
0: Chissà come mai riusciamo ad essere così puntuali in questi giorni, eh? Cioè, roba da non credere proprio. Mentre abbiamo preparato il disco nuovo di Madonna che si chiama Dance Styria.

0: Il disco è quello nuovo di Madonna, si chiama Dance Styria, su Disco Radio alle 8:03, nella parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, con segnalazioni che riguardano anche il nostro Omariuolino, scomparso insieme a Omar, scomparso, insomma, sappiamo che sono in vacanza, non sappiamo dove. Qualcuno ci scrive, pare che siano stati avvistati al mercato di Trescore Balneario a comprare il pollo. Davvero?
1: Lo diceva Marcolino che è scappato dal pollaio.
0: Ah certo, vedi, forse ha ragione allora. Intanto un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero. Colmi, canzoni, barzellette, battute, pronto?
2: Ciao belli svegli. Ieri sera Omar Fantini sì? è stato avvistato sull'isola di Temptation Island e vagava urlando, voglio il falò di confronto. Ciao, Nicola da Oleggio.
0: Grazie, grazie mille. Non lo so se è davvero così, però sono bene accette tutte le segnalazioni. Pronto?
3: Ciao Gianfabri, ciao Robertino.
0: Ciao Robertino.
3: Allora, ieri in giro con mia mamma, no? Incontriamo una sua amica.
0: Sì?
3: E a un certo punto la sua amica fa... Oh, mio figlio non vuole mangiare il pesce, sono disperata.
0: Davvero?
3: Non so con cosa sostituirlo. E mia mamma, con un gatto. I gatti adorano il pesce. Ciao, buona giornata.
0: Ma no, non si sostituisce il figlio. Intendeva il pesce. Vabbè, dai, fa niente. Andiamo avanti, pronto?
4: Ciao, zio Fabri. Ciao, Marcolino.
0: Oh, ciao.
4: Sono Alessino da Mezzago.
0: Ciao, Alessino.
4: E forse non lo sapevate mai.
0: Quella, attenzione.
4: Occhio che, Fabri, questo è difficile. L'Università del Massachusetts.
0: Sentiamo.
4: In collaborazione con Christopher Nolan.
0: Sì.
4: Ha scoperto che il film diretto da Nolan in cui un vecchio si alza dal divano.
0: Sì.
4: È Oppenheimer. Ciao.
0: Vabbè, dai, era così complicata. No, poi sentiamone un altro, pronto?
5: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino.
0: Oh, ciao.
5: Sono Robertino da Cernusco.
0: Ma non è vero?
6: No, scherzavo, sono Francesco da Gallarate.
0: Ma siete impazziti. Mi sostituite i nostri baby fake. Sì, perché valgono anche loro, baby svegli, vero? Baby fake, basta fare una vocina tipo
5: buongiorno.
0: Ecco, come questa, uguale.

0: ascoltiamo belli svegli, perché con Mariolino siamo lo squadamus più pazzo che c'è!
1: Belli svegli!

0: E niente, questa è una delle canzoni preferite dal nostro Omar Iuolino. Si chiama White Girl Wasted. Non so se piace anche al nostro Omar Colino invece. Boh, non lo so, forse è un po' troppo grande.
1: Ma certo, Anna.
0: Ah, ti piace?
1: Anna.
0: E allora, vabbè, un po' di messaggi. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette e battute. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ciao belli svegli. Allora, Omar è stato avvistato sotto la sede di Radio 101, Radio Capital,
0: con... Ma non è vero.
2: Il curriculum in mano, curriculum in mano. Io ve lo dico, occhio, occhio, perché... sta cercando la fuga in tutti i sensi.
0: Ma non è vero.
2: Ciao,
0: grazie però per questa segnalazione. Insomma, prenderemo provvedimenti se sarà il caso. Oppure, pronto, chi c'è?
3: Ciao, zio Fabri. Sono Robertino da Cernusco.
0: Ma non è vero.
3: No, non è vero, sono Alessio da Mezzago.
0: Ma infatti si capiva. Smettetela, per favore. Pronto.
4: Ciao, belli svegli. Sono Valentina e oggi faccio 38 anni. Mi fate gli auguri? Grazie.
0: Ma certo che ti facciamo gli auguri, ma ci mancherebbe altro. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Valentina che fa 38 anni. Tanti auguri a te. E attenzione signore e signori, perché l'appuntamento di oggi con i Baby Svegli vi propone anche la rubrica di Omar Iuolino delle curiosità dal mondo.
5: E forse non lo sapevate mai.
0: Ma che bella.
5: Il San Carlino, sì? È un fiore che simboleggia la vita.
0: Davvero?
5: Il Carlino invece è un cane che simboleggia l'asma.
0: Allora. Eh sì, l'effetto è quello lì. Davanti e dietro.
5: Sai che gli ha messo la coda per capire se stai sentendo l'asma,
0: sì,
5: o le pernacchie?
0: Sì, certo, okay. Certo.
5: Forse non lo sapevate ma...
0: Sì.
5: La comune paura del buio si chiama acluofobia.
0: Ah sì?
5: Mentre la paura delle cose fatte male è la culofobia.
0: Allora!
5: E anche per oggi è tutto con le curiosità del mondo!
0: Ma grazie allora al nostro Mariolino e a tutti i Baby Svegli che ritroveremo domani intorno a quest'ora.
6: Belli svegli! 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
12: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
13: Ambù, mi piaci tu.
12: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
12: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
12: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro del

0: Valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Disco Radio.
9: Allora, bisogna ricordare che nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli ci sarà posto più tardi anche per le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico. Ci saranno i recensori come sempre, per cui se volete anche oggi potete inviare le vostre al 393 800 3000, mentre siamo in diretta, con una nota vocale o un messaggio di testo. Ma nel frattempo è già il momento di aprire il nostro Tamarraland.
10: Eccoci,
9: parco,
10: guarda che Omar mi ha dato il codice.
9: Sì, apri tu. Vediamo.
10: Guarda.
9: C'è un sacco di gente anche questa mattina, tutti pronti a gridare il posto da cui gridano.
10: E quindi gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini.
9: Sui volume c'è Tamarristory.

0: DJ Charla Moratto. C'era Wonder su Disco Radio all'interno del Tamarra Land di oggi. Anzi, vorremmo sentire le vostre voci. Vediamo se c'è qualcuno. Pronto, pronto.
1: DJ Charla e si vola. Vai di anni 90. Ciao ragazzi, sempre mitici. Un abbraccio da Stefano. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Stefano, grazie. Cosa c'è? Cos'è?
2: Ciao belli svegli, li ho qua io, Omar e Variolino. Ti sto facendo vedere in loop per una settimana. Karma letale.
0: No!
2: Non vedono cos'è la vera tortura.
0: Vediamo chi c'è, pronto?
3: Scusate, guardate che Omar è su RDS. Io per sbaglio ho girato e l'ho sentito.
0: Ma
3: c'è una cosa indecente, incredibile, ma non può essere, non ci credo,
0: ma infatti nemmeno noi alla fine ci crediamo. Allora, tra poco le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, anzi grazie in anticipo a tutti quelli che ce ne stanno già inviando al 393 800 3000, lì o eventualmente io manterrei attivo anche il profilo Instagram di Fantini, potete continuare ad inviarle anche lì, le raccoglieremo al termine di questa settimana per entrare appunto nel Cineforum Tecnico Scientifico di tra poco con il prof Locatelli e tutti i suoi recensori.

0: disco di Anima, si chiama Beautiful, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, diciamo così, versione autorizzata dal comitato di redazione, mancando il dottor Fantini che ha deciso di prendersi un periodo di vacanza, una settimana per essere precisi. Non sappiamo esattamente dove si trovi, ma sappiamo che i nostri recensori sono comunque presenti all'interno del Cineforum Tecnico Scientifico. Anzi, io farei un applauso ai recensori che si sono fatti sentire anche oggi al nostro numero, il 393 800 3000, con le loro recensioni che inizierei a leggere, se mi autorizzate.
1: L'autorizziamo.
0: Grazie, grazie mille. Allora, buongiorno, recensione di Mela Marzia. Notizia di storia: si è scoperto che il leggendario Robin Hood, quando voleva farsi una birra danese, chiamava un Arceres. Molto bene, molto bene. Un applauso anche alla Mela Marzia. E poi attenzione, perché famoso conduttore televisivo che prima della trasmissione è solito fare una grande abbuffata. Fabio Sazio. Molto bene. Quello che invece fa la trasmissione di cronaca drammatica e che effettivamente fanno sempre piangere è Fabio Strazio. Molto bene. E poi, per chiudere, c'è quell'appassionato di astronomia, e cioè Fabio Spazio. Ma grazie, grazie, grazie, un applauso anche per questa recensione. Apriamo ufficialmente il Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Partiamo con il bagno, però.
1: Il bagno.
0: Attenzione, perché secondo recenti studi si è scoperto che esisterebbe un gruppo di anche di Babbo Natale,
1: sì?
0: Che celebrano le messe solo per lui.
1: Ah, sì? Eh?
0: Le suore di Santa Clausura. Sapevate?
1: No.
0: Adesso lo sapete. Siete
1: assoluta.
0: Delle persone migliori, grazie al bagno.
1: Grazie al bagno.
0: Senta, passiamo a Federico Saltone.
1: Sì.
0: Ci parla di un film di animazione del 1988.
1: Uh-huh.
0: Dove un gruppo di dinosauri guidati dal brontosauro Piedino.
1: Scusi, come?
0: Piedino.
1: Piedino? Sì, Piedino.
0: Sì, partono per soccorrere Anna, un'attrice ed ex Miss Italia che è rimasta bloccata, poverina, in un crepaccio in montagna alla ricerca della valle incastrata.
2: Tirala!
1: Vabbè.
0: E chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Sì. Dobbiamo temere, prof.
0: No, oggi tranquillo. Questo ex calciatore della Roma, diciamo,
1: sì,
0: che allora l'ho un po' sistemato, poi voi capirete che avreste potuto temere molto di più. Cioè,
1: sì.
0: Ringraziatemi già anticipatamente.
1: Grazie, prof.
0: Prego, non c'è di che. Questo ex calciatore della Roma degli anni Ottanta era sempre in prima linea quando si trattava di beneficenza e donazioni di sangue, anche se rendeva sempre complicata la raccolta.
1: Sì.
0: Roberto Spruzzo. Voi capite,
2: grazie,
0: conoscendo la bestia.
1: Certo.
0: Qual è stato il rimaneggiamento del professore?
1: Che l'ha detto con molta eleganza, grazie prof.
0: Quando volete, sono qua per voi e per garantirvi un lavoro anche domani. Belli svegli.

0: Il disco di Alesso e One Republic che si chiama In Your Eyes su Disco Radio. Sono già le 8:35, siamo molto in ritardo, per cui buongiorno anche al dottor Di Bruno di nuovo.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Marco.
0: Ovviamente il titolare della redazione questa mattina che ci racconterà tra poco tutte le ultime notizie. C'è però un appendice, direi, alla rubrica del Cineforum Tecnico Scientifico con le vostre recensioni che avete inviato appunto al 393 800 3000. Ce n'è un'ultima da leggere, per cui ringraziamo subito la Betta da Cesano Maderno che ci scrive: noto tuttologo e oroscopiere della trasmissione Belli Svegli, che però ha improvvisamente cambiato sede di lavoro. Mister La. Molto bene. D'altra parte lì o là, da qualche parte dovrà stare, no? Quindi grazie a tutti quelli che vorranno inviarcene al 393 800 3000, mentre siamo pronti a dare la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. 12 operai provenienti dal Kenya e dall'India in condizioni di fragilità, essendo tra le vittime dello sfruttamento emerso dalle indagini sul cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in Piazzale Accursio, sono stati presi in carico dal Comune di Milano, avviate le pratiche per far ottenere loro il permesso di soggiorno seguendo i percorsi dedicati alle vittime di tratta o sfruttamento lavorativo. Condannati dalla Tribunale di Torino per omicidio colposo i datori di lavoro di Renato Fesce, le camionista di 59 anni, che si era suicidato nel 2023 dopo mesi di turni massacranti fino a 60 ore settimanali, vessazioni e umiliazioni. Venerdì possibili disagi per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Trenord garantisce solo i treni inseriti nell'elenco dei servizi minimi garantiti. Trenitalia garantirà invece i convogli tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Scontri e guerriglia ieri con la polizia al corteo a Bologna per Fakir, l'uomo morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Allora, mi dicono che abbiamo da regalare una Disco Radio Bag. Chiedo a Marco dalla redazione se c'è conferma su questo.
7: Molto ricca oggi.
0: Davvero?
7: Attenzione.
0: Cosa ci sarà all'interno? Lo sappiamo già?
7: Il portapasta.
0: Il portapasta. Sì.
7: La maglietta.
0: Sì, di Disco Radio, ovviamente.
7: Il cappellino e la bag in sé poi è
0: Il portapasta,
7: gadget,
0: forse. Certo. Ah no, l'abbiamo detto, il portapasta. È vero. Sacca ricca anche per questa mattina. Per chi indovinerà il personaggio, diciamo così, c'è una piccola modifica misterioso di oggi e non so gregato, nonostante sia martedì.

0: Sun, o uno dei miei dischi preferiti, secondo me nella top 3.
1: Azzardi?
0: Mi azzardo una top 3 per il disco di Ugil e Oltrana Te, che abbiamo appena risentito e che si chiama Moving to the Sun, sul disco radio mentre siamo pronti a giocare con voi. Chi indovinerà il personaggio misterioso di oggi doveva essere soggregato, ma fortunatamente, direi, per una volta almeno, non c'è il nostro Soho e quindi non abbiamo messo in gabbia nessuno, ma vogliamo comunque che qualcuno di voi indovini il personaggio misterioso di oggi. Pare che i nostri potenti mezzi abbiano prodotto anche la sigla ufficiale di questo momento legato al personaggio misterioso.
2: Chi è? Agli occhi blu.
0: Ma dai,
2: dimmi di più.
1: Nuova.
2: È una lei, no, deve essere un lui.
0: La pubblicità dell'indovina chi.
2: Importanti questi indizi. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi.
0: Ma, ma come indovina chi? Ma dai,
1: e
0: ma
1: poi,
0: ragazzi,
1: attenzione.
0: E poi c'è grande tensione, perché attenzione, stanno per arrivare gli indizi che vi porteranno ad individuare il personaggio misterioso di oggi. Indizio 1. All'anagrafe Giuseppe Piero. È un comico, cabarettista, blogger, attore e politico genovese, lanciato in TV da Pippo Baudo, che però gli impose il cambio di nome d'arte da Giuseppe a Beppe. E attenzione. Indizio 2. Le sue esibizioni si arricchiscono di attacchi satirici che lo avvicinano sempre di più alla politica. Nel 2007 organizza il primo Vaffa Day. Vabbè, ma così però, dai, è troppo facile. Nel 2009 fonda il Movimento 5 Stelle. E vabbè, peggio che andar di notte così, però praticamente l'abbiamo detto, ma scusate. Allora, mi dicono che abbiamo anche un indizio. Vorremmo farvi sentire la sua voce, un po' camuffata però, sentite, eccolo.
3: Perché a volte noi cerchiamo, diciamo, delle cose, pensiamo che la gente recepisca la stessa cosa che recepisci tu, dai per scontato un significato e poi non è così.
0: Anche questo indizio però era piuttosto chiaro, secondo me la voce si capiva in ogni
1: diciamo
0: caso.
1: Il cognome.
0: No, non diciamo il cognome, non diciamo il cognome, abbiamo già detto una parte del nome d'arte. Vince il più veloce che ci scrive chi è il personaggio misterioso di oggi con un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: Il disco di Afrojack e David Guetta, la voce di Sia, si chiamava Wait Tonight su Disco Radio, mentre un'infinità di messaggi arrivati al 393-800-3000, fra tutti quelli arrivati, quello del più veloce è di Mauro da Milano. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno a te Fabrizio, buongiorno Marco e a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto su Disco Radio, buongiorno, buongiorno. Sei già al lavoro?
1: Grazie.
0: Mauro?
1: Sì, sì, ho già iniziato, sì.
0: Ah, hai già iniziato e quindi ti puoi permettere questi 2-3 minuti al telefono?
1: Imboscato però.
0: Vabbè, cercheremo di essere l'ascolto. Super rapidi. Di cosa ti occupi, Mauro?
1: Niente, monto pompe idrauliche.
0: Sì, ecco, verrebbe da dire grazie al cielo stamattina
2: meno
0: non c'è
2: male.
0: Il notaio, meno male. Chissà quale premio speciale avrebbe organizzato per te, forse.
1: Posso immaginare.
0: È meglio così, guarda, davvero è meglio così. In ogni caso, però, per te c'è la Disco Radio Bag che contiene questa
2: ricca portapass di Disco Radio, cappellino di Disco Radio e t-shirt di Disco Radio.
0: Ah, ragazzi, allora su
1: però.
0: Tutto questo, ovviamente, se ci dirai chi è il personaggio misterioso di oggi.
1: Beppe Grillo.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Come comico ho perso il diritto di satira e come politico non ho l'immunità parlamentare.
0: Ed è esatto, ovviamente era Beppe Grillo, ne avevamo già svelata una parte, no? Perché Baudo all'epoca gli chiese, mandandolo in onda in Rai, di cambiare il suo nome d'arte, che era Giuseppe, e quindi diventato Beppe e poi Beppe Grillo per completezza. Quindi risposta esatta per Mauro da Milano, che lasciamo al suo lavoro prima che succeda qualcosa.
1: Tornano i titolari.
0: Ecco, ciao Mauro, grazie.
1: Ciao Fabrizio, volevo salutare il mio collega Salvatore.
0: Ecco, perfetto, così c'è un complice adesso.
1: Esatto, così siamo in due a fare pompe.
0: No! Vabbè, era letterale.
1: Non c'era Omar, lo
0: era
1: dovevo dire io.
0: Era letterale, la letterale. Grazie Mauro, un abbraccio.
1: No, grazie a voi, grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Disco di Hathaway era il 1993 su Disco Radio dentro Belli Svegli.
1: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
0: Ma quale complotto? Ma no, abbiamo assegnato ufficialmente la Disco Radio Bag a chi? A Marco? Marco, come si chiama?
2: Mauro da Milano.
0: Mauro da Milano. Pronto.
3: Beppe Braida.
0: Ma che Beppe Braida? Ma no.
2: Beppe
0: era giusto, ma non Braida. Tantomeno la Marisa Laurito. Ma davvero? Ma perché Marisa Laurito? Abbiamo detto Beppe di nome, ma scusate. Beppe sì, Quintale no, però Matteo da Gorlago che è quasi pronto.
4: Mamma mia, difficile, ma chi sarà mai?
0: Ma come
4: difficilissimo, non l'ho capito, ragazzi.
2: Ma c'è del sarcasmo?
0: C'era del sarcasmo, secondo c'era del sarcasmo, no, però ti sei giocato la possibilità di vincere mandando la nota vocale invece di scriverci il nome.
2: E sei bannato ufficialmente.
0: Complotto! Ma quale complotto? Beppe Vessicchio, è giusto Beppe, ma non Vessicchio naturalmente. Poi
5: complotto al massimo questo,
0: ma perché?
5: Complotto e complotto. Ma... e non diciamo perché cosa.
0: Ma dai, allora!
3: Complotto!
0: Certo, va bene, è sempre così d'altra parte quando c'è in mezzo la nostra Disco Radio Bag che assegneremo di nuovo domani, per cui state pronti al 393 800 3000.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Info e sedi su Renault.com.
5: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: E allora anche oggi dobbiamo stabilire con la conta messaggi il successo della trasmissione Belli Svegli, per cui ci colleghiamo con il computer centrale della nostra trasmissione e chiediamo quanti messaggi sono arrivati oggi.
15: 7.856.421.089.
14: Vabbè, però ciao, ma in italiano per favore, ma mi scusi.
16: 7.856.421.089.
14: Ma vero, 7
17: ma
14: miliardi.
17: Ma come fai tu a chiedere in italiano e lei ti risponde in inglese?
14: Perché è l'intelligenza artificiale, il computer. Il computer che dà la prima risposta in inglese e la seconda in italiano.
17: Da Buckingham Palace.

0: Si chiamano Dio DNL, la canzone invece era Closure su Disco Radio, Belli Svegli, versione light, potremmo definirla così, autorizzati dal comitato di redazione. Ci sono io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che comunque continua a seguirci con grande attenzione in redazione.
1: Io anzi, seguo Fabri.
0: A proposito della redazione, chiederei a Marco di ricordare il titolo della notizia che ci cambierà la vita, di cui ci occuperemo tra poco.
1: Lo vuoi in inglese o in
0: italiano? No, in italiano, okay. Grazie, sì.
1: La molecola, potrebbe anche interessarti Fabri, la sì. molecola che scatena le allergie
0: sì.
1: potenzia la memoria.
0: Ah, benissimo, allora io dovrei essere
1: tipo Pico della Mirandola.
0: Esatto, dovrei essere a posto. Quindi la molecola che scatena le allergie potenzia la memoria. Va bene, ne parleremo tra poco, ovviamente con l'aiuto del nostro team di scienziati. Intanto sono le 9:01.
2: Disco Radio.
0: Ed è già pronta un'altra delle nostre novità per iniziare ufficialmente la terza ed ultima ora insieme. Il disco nuovo di Joel Corry si chiama Whisper.

0: disco nuovo di Joel Corry su Disco Radio, mentre sta arrivando la notizia che ci cambierà la vita, di cui possiamo nuovamente ricordare il titolo per quelli che si fossero appena sintonizzati al limite.
1: La molecola che scatena le allergie potenzia la memoria.
0: E allora benvenuto anche al nostro team di scienziati che ci spiegherà appunto come funziona questo meccanismo.

0: E allora, molto bene, occupiamoci di questa ricerca che arriva da un team di ricercatori dell'Università di Oxford, Regno Unito, che ha reclutato 60 volontari.
1: Beh, che campione ampio.
0: Solo 60 volontari, vabbè. E somministrato a metà di loro un placebo e all'altra metà un farmaco usato contro la narcolessia, il pitolisant. Sì. O pitolisant, sì. Dove andrà l'accento non lo sappiamo, che si lega a una categoria di ricettori dell'istamina e aumenta i livelli di molecola in tutto il cervello. Entrambi i gruppi sono stati chiamati a compiere test di memoria mentre eseguivano una risonanza magnetica al cervello. Chi aveva assunto il pitolisant? En français, le pitolisant.
1: Un petit peu de pitolisant.
0: Ha mostrato di avere una maggiore connettività tra le aree del cervello in cui veniva prodotta l'istamina e l'ippocampo, una struttura cerebrale coinvolta nella memoria. Chi aveva avuto un potenziamento dell'istamina ha ottenuto risultati l'11% più precisi quando è stato chiesto di rievocare le informazioni apprese. Anche se i risultati sono interessanti, non si deve pensare a questo farmaco come un potenziatore cognitivo di facile utilizzo.
1: Beh, certo, allora, non è che ti prendi
0: e butti giù del pitolisant così a caso.
1: Entri in un bar in Francia.
0: Piuttosto prendi uno Memoryl.
1: Che è il farmaco
0: per la memoria.
1: Per la memoria. O come se, dicevi fuori onda, il Polyferm.
0: Il Polyferm, certo. No, perché stamattina, siccome vabbè, io non l'ho mai sentito nominare il pitolisant.
1: Perché non sei mai stato in Francia?
0: Esatto, probabilmente per quello. Vorremmo inventarci dei farmaci. Di conseguenza vi chiederemo di brevettarne con tanto di nome, magari anche fantasioso, che descriva esso stesso allo scopo del farmaco. Non so, febbre stop, per essere proprio super banali.
1: Anche
0: no?
1: Didascalici.
0: E anche didascalici.
1: Prendi un po' di nodi dascal.
0: Nodi dascal. Così. Eventualmente, per farvi capire appunto il senso della richiesta. Quindi brevettate farmaci con nomi fantasiosi che descrivano nello stesso tempo anche l'utilizzo del farmaco in questione. 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi di testo oppure note vocali, insomma scegliete la forma che vi è più comoda in questo momento della giornata e inviatecene uno. Intanto abbiamo scelto anche la prossima, arrivano Alok e Khalid, da suonare subito con Dive Into Me.

0: molto belli svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
1: Belli svegli. Disco.

0: Si chiama Joanna, il disco nuovo di Molella Nick Peloso che abbiamo appena riascoltato insieme a Jay Peralta su Disco Radio, mentre stiamo cercando di brevettare dei farmaci che abbiano dei nomi fantasiosi ma che allo stesso tempo descrivano anche il loro, diciamo così, la loro efficacia, no? Sono efficaci sull'abbassare la febbre, sono efficaci su altre situazioni da affrontare, non so, per esempio c'è qualcuno che ci dice, pronto?
1: Beh ragazzi, qualche genio c'è già stato in materia di nomi di farmaci.
0: Per esempio?
1: Parliamo del farmaco Sustanon a base di testosterone.
0: Ah, capisco, capisco.
2: Capisco, era anche un lapsus.
0: Perché, sì, esatto, perché qualcuno ci segnala un antidiuretico, il Pisapiù. Dai!
2: Lì capisci.
0: Dai! Pronto?
3: Io prescriverei lo Scassanoival, che è fatto per chi, insomma, avete capito, no?
0: Certo.
3: Monica da Paulo.
0: Grazie, Monica. Con una certa innocenza ce l'ha anche detto. Va bene, pronto?
4: Ragazzi, mi sa che è davvero tempo di ferie.
0: Sì.
4: Me l'aveva già detto un ascoltatore dopo i suoni del meteo.
0: Sì.
4: Adesso i farmaci inventati. Sì, tempo di ferie.
0: Ho capito, però non ci dici quindi, il tuo, dai.
2: Dai, partecipa anche tu, trovane uno.
0: Dai, partecipa anche tu. 393-800-3000. Allora, chi c'è? Pronto?
5: Solo Mar. Solo Mar,
0: sì?
5: Farmaco estivo.
0: Certo.
5: Ciao Santina, la Netturbina.
0: Ciao Santina, il farmaco per quelli che non andranno in vacanza. Che un po' è un suggerimento per il messaggio precedente. No, solo Mar.
2: Solo Mar potrebbe anche essere per chi è già in vacanza.
0: Eventualmente.
2: Per Omar Fantini.
0: Ah certo, solo Mar. Al limite sì, potrebbe anche essere così. Allora, inventate il nome di un farmaco che però ci faccia anche capire a cosa serve. 3 9 3 800 3000. Aspettiamo qui i vostri messaggi.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire.

0: dove su mocautogroup.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada,
9: Foton,
10: i solidi pick-up,
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis in Yu Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta. Profitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
15: Disco Radio.
16: Allora, vi abbiamo chiesto di inventare il nome di un farmaco che ne descriva anche, insomma, l'efficacia e a cosa serve sostanzialmente. Fintoson 1000, ci scrivono, integratore per la sopravvivenza sociale. Che cosa fa? Genera espressioni facciali di profondo interesse per argomenti noiosi. Effetti collaterali, può generare un leggero tic all'occhio se il monologo dell'interlocutore supera i 20 minuti. Niente male, Fintoson 1000. Grazie.

0: had a dream last night.
1: Il disco di Sasha featuring la track si chiamava Stay su Disco Radio. I have a dream last night. Allora, intanto ci arrivano i nomi dei farmaci che avete inventato, nomi che però devono anche farci capire di cosa, diciamo, si occupa questo farmaco, il loro utilizzo, esattamente. Allora, è un potente stabilizzatore dell'umore ad azione rapida, formulato specificatamente per la profilassi del coma da sveglia mattutina e della sindrome del lunedì. Agisce per via uditiva se combinato con le frequenze radio toniche, stimola la produzione immediata di dopamina, trasformando il tragitto casa-lavoro in un concerto live.
2: Si chiama Svegli Doll.
3: Belli svegli doll,
1: molto meglio. Grazie mille per le vostre segnalazioni. Ne arrivano delle altre, per esempio questo farmaco utilizzato solamente dagli indiani d'America, la Ugmentin. Dai, oppure qualcun altro che ci scrive: per curarsi dalla cleptomania qualcuno ha inventato l'occhi di gatto. Però allora, oppure, pronto.
4: Ciao belli svegli, Anonette, esiste davvero?
1: Sì.
4: È un sapone, avete capito per cosa?
1: No? Immagino, certo, dal nome si capisce.
4: Sull'adda, Anonette.
1: La cosa incredibile è che certi esistono davvero, infatti, e hanno dei nomi assolutamente evocativi, che fanno capire, perché uno dovrebbe già dalla confezione, no, individuare qual è il suo utilizzo. Ugolin per il mal di gola, ci piace molto, oppure pronto.
5: Hai picchiato il mignolo del piede contro l'angolo del letto?
1: Sì.
5: Usa Santinis, una pomata che risolve tutto.
1: Certo. Oppure il, vediamo un po', buongiorno, Fregadol quando non te ne frega troppo di tutti. Daniele da Cisano Bergamasco. Beh, molto bene il Fregadol. Io lo userei, tra l'altro, il Fregadol. Oppure, non lo so, qualcosa per il mal di denti? Ce l'abbiamo qualcosa per il mal di denti?
3: No, però c'è un digestivo.
1: Sì? Qual è?
3: Il Megaroot.
1: Dai, ti prego!
3: È Dani che lo scrive.
1: Grazie, Dani. Sentiamoci Tame Impala, questa è Dracula.

0: Wanna Go Home, la canzone di Medusa ed Harry Camamil che abbiamo sentito sul disco radio alle 9.32. Stamattina non siamo nemmeno molto in ritardo, dottor Di Bruno, che dice?
1: No, ma infatti dicevo a Marco, che è venuto a chiamarmi per fare il notiziario, che non lo aspettavo.
0: Vedi, chissà se ci hanno fornito di un farmaco contro il ritardo.
2: Il senza Omar Fantin.
0: Oppure il no tardil potrebbe essere anche...
1: Beh, no tardil non male.
0: No tardil, secondo me, come nome almeno funziona. Poi come efficacia bisogna vedere. Nel frattempo qualcuno tra i farmaci che vi abbiamo chiesto di inventare, che abbiano un nome evocativo, che ci faccia capire a cosa servono, c'è chi ci dice...
3: Ciao ragazzi, il Colkind è il farmaco di cui tutti avrebbero bisogno. Ci aiuta a rimanere gentile di fronte alle chiamate dei call center. Ciao.
0: Il Colkind. Vabbè, ci piace moltissimo. Oppure, pronto?
4: Disagin supposte. Disagin. Cura il tuo disagio senza disturbare il mio. Ciao, Elga da Milano.
0: Vabbè, devo dire che stiamo raggiungendo dei livelli insperati. Pronto, pronto.
5: O forse era meglio blocca shell contro la puzza di ascelle.
0: Ma no, ma dai, il blocca shell.
2: Però
0: ma
2: sai, però che
0: ci sono quei cosini da mettere adesivi.
2: E li fanno, adesive.
0: Li fanno ancora?
2: Sì, poi li togli.
0: Allora, si chiamavano tipo Teal Fly, credo, una roba del genere, che incollavi sotto l'ascella e ti evitavano di avere quella che Fantini chiama la Lombardia lì sotto.
2: Il Piemonte dall'altra parte.
0: Esatto. Allora, messaggi arrivati, vediamo se ce ne sono degli altri. Il logo stop si capisce perfettamente, è una pillola da far assumere alle persone logorroiche, scrive la Marta, così si fermano un po'. Oppure il... Dai, lo devo leggere.
2: Beh, carino, dai.
0: Il Flatugel e le tue puzzette profumeranno di rosa. Luca da Vigevano.
2: Soluzione.
0: Vabbè, abbiamo risolto anche quello che potrebbe essere per qualcuno un problema con il Flatugel. Molto bene, pronti a dar la linea al dottor Di Bruno a questo punto, che è già in redazione e ha raccolto le ultime notizie, quindi vediamo quali sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. 12 operai provenienti dal Kenya e dall'India in condizioni di fragilità, essendo tra le vittime dello sfruttamento emerso dalle indagini sulle cantiere per la costruzione del nuovo consolato americano in Piazzale Accursio, sono stati presi in carico dal Comune di Milano, avviate anche le pratiche per far ottenere loro il permesso di soggiorno, seguendo i percorsi dedicati alle vittime di tratta o sfruttamento lavorativo. Condannati dalla Tribunale di Torino per omicidio colposo i datori di lavoro di Renato Fesce, il camionista di 59 anni che si era suicidato nel 2023 dopo mesi di turni massacranti fino a 60 ore settimanali, vessazioni e umiliazioni. La DDA ha messo sotto sequestro la stanza di un dipendente dell'ufficio GIP GUP del Tribunale di Milano. Il dipendente amministrativo si occuperebbe dei beni sotto sequestro che vengono destinati al Fondo Unico di Giustizia, massimo riservo sulle indagini. Scontri e guerriglia ieri con la polizia al corteo a Bologna per Fakir, l'uomo morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
6: Meteo. Nella giornata di martedì un nuovo impulso instabile porterà quazzoni temporali piuttosto diffusi e frequenti in Lombardia, localmente anche di forte intensità sulla parte centro-orientale della regione. Meno coinvolto il Piemonte, con un po' di variabilità e qualche piovasco limitato essenzialmente a Verbano e Novarese. Le temperature però diminuiranno in maniera anche piuttosto sensibile, risulteranno anche sotto le medie poi nel proseguo della settimana, con massime anche al di sotto dei 30 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Allora, ci siamo, è martedì, lo sapete, giornata nella quale ci occupiamo di filosofia. Anzi, io darei immediatamente il buongiorno al nostro Federico Gabetti. Buongiorno Federico.
11: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Anche oggi pronto a raccontarci qualcosa su cui riflettere, evidentemente, no? A partire da dove?
11: Oggi più che riflettere andiamo sulla narrativa.
0: Andiamo sulla
11: con
0: narrativa.
11: Un messaggio finale di fondo.
0: Va bene, ci sto, ci sto. Scopriremo tra poco esattamente a proposito di quell'argomento, ma intanto ci sentiamo anche la prossima canzone. Il disco che abbiamo scelto è quello di The Bowser.

0: Vabbè, io me la canto, cioè scusatemi, ma il disco di The Bausa mi piace un sacco. Fortunatamente lo faccio fuori onda. Adesso è inutile che ridete qua. Cioè, cosa c'è da ridere? Io mi realizzo un sacco quando canto le canzoni, eh? Ed è proprio di questo che ci occupiamo stamattina. Cioè di realizzazione finale, giusto?
1: Esatto, esatto. Oh,
0: lo facciamo ovviamente con il nostro Federico Gabetti, il nostro filosofo, che per arrivare lì parte da dove?
1: Partiamo da una bella storia, una fiaba di Herman Hesse.
0: Ok,
1: c'è,
0: okay.
1: C'è un'opera di Herman Hesse meno conosciuta delle altre. Del Siddhartha, il lupo della steppa. Leggende fiabe di Herman Hesse, se vi capita è meraviglioso. Tutte okay. Storie, fiabe da 10-12 pagine,
0: sì.
1: Una più bella dell'altra, da pelle d'oca.
0: Da ombrellone direi quasi anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. No, no, sono bellissime, sono bellissime. Andiamo in una datata nel Medioevo.
0: Sì.
1: E praticamente abbiamo una giostra dove il re mette, diciamo, ha bisogno di terra, ha bisogno che la propria figlia prenda matrimonio e mette,
0: sì.
1: E diciamo che la mette come trofeo di,
0: okay,
1: una,
0: di una gara di quelle lì che si faceva nel Medioevo.
1: Sì, di duelli di giostra. Allora arrivano tutti, siamo in Francia e c'è questo Marcel che è un... è lì che partecipa alle feste, alle,
0: sì,
1: giostre, e canta al liuto.
0: Okay.
1: È un bravissimo cantante, compone versi e ha un amico nelle alte sfere che è il,
0: sì,
1: duca di Bramante.
0: Ok.
1: Allora lui è lì tranquillo con la sua ronzina Melissa,
0: sì,
1: che non pensa neanche alla gara, ma quando arriva la principessa, il duca di Bramante lo invita al castello, la vede e il cuore gli si infiamma.
0: Ok.
1: Il cuore gli si infiamma e decide di partecipare al torneo.
0: Ok.
1: Allora il duca di Bramante, con fare paterno, prova un po' a distoglierlo, dall'idea, perché arriveranno i più grandi combattenti.
0: Dove
1: re,
0: vuoi andare tu con sto ronzino?
1: Con sto ronzino, lui no, il mio cuore batte per lei. Allora il duca di Bramante dice, vabbè, prova a sfidare me a duello,
0: sì,
1: e se tu mi batterai
0: potrai partecipare,
1: se no è proprio inutile. Allora lui va in paese, vende il proprio cavallino Melissa,
0: sì,
1: per amore,
0: uh-huh,
1: che quando lo saluta lo guarda con gli occhi, e si compra un nuovo paio, uno scudo, un paio di stivali,
0: tutto il necessario
1: per partecipare alla gara. Allora arriva il giorno con cui si deve sfidare col duca di Bramante, un po' di gente assiste perché,
0: sì,
1: il duca comunque è conosciuto.
0: Sì.
1: Al primo incrocio con la lancia, cioè immaginate proprio,
0: sì, sì, sì,
1: cavallo,
0: la classica scena
1: medievale. Il duca di Bramante lo risparmia perché dice, sto ragazzo. Alla seconda Marcel attacca con un poco di verve, allora il duca di Bramante si arrabbia e lo manda per terra e Marcel viene trascinato, ancora attaccato al cavallo,
0: uh-huh,
1: lungo la terra, e la gente ride.
0: Allora facciamo una cosa, arriviamo fino a questa sfida,
1: okay, siamo a metà.
0: Sentiamoci una canzone e poi torniamo col resto della storia. Il secondo tempo, come si fa al cinema, uguale.

0: Il disco di Hotel St. George si chiama Welcome to My Life. Allora c'è Anna che chiede qual è il titolo del libro che non ha capito da cui arriva la storia che stiamo raccontando.
1: Leggende e fiabe di Herman Hesse.
0: Ok, quindi la storia di questo giovane cavaliere che decide di sfidare il conte di sua conoscenza per stabilire se potrà partecipare al concorso,
1: esatto,
0: per portarsi a casa l'amore della principessa. Quindi fanno una serie di prove, siamo arrivati lì, lui
1: siamo arrivati
0: è il conte,
1: lì, lo batte, il duca di Bramante gli fa quasi da padre, alla sera lo invita a corte di nuovo e lui canta, beve, intrattiene e tutti gli altri nobili sono ammirati da come canta il liuto, come suona il liuto e come canta Marcel. E qualche giorno dopo arriva invece questo eroe, diciamo questo cavaliere fortissimo,
0: sì,
1: il cui nome è Gachmuret, che è un nome difficilissimo,
0: il famoso Gachmuret, chi non lo conosce, certo,
1: possente, arriva dall'Oriente, dalla Turchia, si dice che abbia altre mogli principesse in giro per l'Europa e appena lo vede la principessa Erzeloide,
0: sì,
1: che è il nome della principessa, arrossisce,
0: okay,
1: lui ovviamente vince, sbaraglia tutti, vince il trofeo.
0: Quindi la moglie vince la principessa.
1: Vince il torneo, scusate, e poi chiaramente il re gli consegna in premio, diciamo, la figlia, che è innamoratissima anche lei di lui, perché ha un fascino tutto suo, imponente, forte, un uomo veramente. Allora, cosa succede? Dopo la premiazione, siamo tutti a corte e il duca di Bramante chiede di poter invitare Marcel a cantare qualcosa, perché dice, c'è questo ragazzo che è veramente bravo. Marcel entra, la principessa e l'eroe e il cavaliere si baciano in quel momento, lui prova un moto di gelosia, gli danno il liuto, li guarda, inizia a cantare e è una canzone molto sensibile, molto, molto bella, molto melodica, ma sì, aggiunge un ritornello, aggiunge,
0: sì,
1: due frasi,
0: sì,
1: tra una strofa e l'altra. Plaisir d'amour non dure qu'un moment, piacere d'amore non dura qu'un momento, chagrin d'amour dure tout la vie, un lamento d'amore dura per sempre.
0: Eccolo lì.
1: E cosa succede? Herman Hesse come finisce? Oggi i nomi della principessa, del cavaliere sono stati dimenticati, ma il verso Chagrin d'amour ancora si canta.
0: Che bello. Allora vi invitiamo ad andare a recuperare questo libro di Herman Hesse per l'estate, così vi leggete le storie, compresa quella della principessa.
1: Chagrin d'amour si chiama.
0: Chagrin d'amour.
1: Lamento d'amore.
0: Mamma mia.
1: Cosa significa? Questa era la sua realizzazione, era la sua vita. E Herman Hesse ci fa capire che non era fatto per fare il cavaliere, ma che con le sue doti poteva ambire a qualcosa di ancora più grande.
0: Certamente poteva amare, questo sì.
1: Esattamente, una fiaba veramente toccante, molto molto bella.
0: Nel libro di Herman Hesse, di cui ripetiamo ancora una volta il titolo?
1: Leggende e fiabe.
0: Leggende e fiabe è una di quelle cose da portarsi in vacanza, magari per quest'estate. Allora, ci sentiamo una canzone e poi ci salutiamo. Il disco è quello di Timmy Trumpet insieme a Frank Walker.

0: E allora ci siamo sentiti anche Timmy Trumpet e Frank Walker, la canzone invece era All My Life, mentre c'è ancora il nostro Federico Gabetti, di cui se volete recuperare il profilo Instagram trovatelo facilmente, ma ve lo segnaliamo, anzi lo farà proprio Federico, FedeGabe7, FedeGabe7, o eventualmente anche al nostro numero il 393 800 3000, dove il martedì ci occupiamo, ma non solo di filosofia, direi che allarghiamo anche un po' il campo, nel senso che oggi siamo partiti dalla narrativa per arrivare a parlare d'amore, quindi è stata comunque una bella puntata, direi romantica.
1: Romantica e comunque di realizzazione personale, esatto. Un esempio di storia di realizzazione personale
0: raccontata attraverso le pagine di Hermanès. E pare che abbia creato molta curiosità il libro, per cui ancora una volta il titolo era
1: Leggende, fiabe, e ragazzi compratelo, è meraviglioso.
0: Leggende e fiabe di Hermanès. Grazie Federico,
1: grazie
0: mille,
1: ragazzi,
0: anche per questa mattinata insieme, lo ritroveremo il prossimo martedì. Intanto scegli l'auto giusta, anzi scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa davvero guidarvi. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
11: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
12: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Info e sedi su Renault.com.
16: Oh, mandiamo un saluto anche alla Silvia che ha molto apprezzato tutto il racconto legato al libro di Herman Hesse e non solo, ci segnala una serie di rubriche che ama molto all'interno del nostro appuntamento. Sentiamoci la prossima. Trinacria, Alexandra Stan.

0: Free su Disco Radio, mentre chiudiamo l'appuntamento di oggi con i belli svegli in versione light. Torniamo domani, quindi grazie Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Ovviamente vi lasciamo con Olga, che è già pronta per il resto della mattinata, e ci sentiamo domattina come sempre puntuali dalle 6. Ciao.

10 e 2 minuti 2. Non 10 e 2 minuti 3, 10 e 2 minuti 2 di questo martedì 21 luglio. Cari ascoltatori, vorrei che l'estate non finisse mai, mai, mai. Godiamoci questa giornata, ringraziando come sempre Belli Svegli che ci hanno accompagnato fin qui con grande brillantezza. Proveremo a fare lo stesso, continuando questa mattinata con me, Olga. Tre ore ricche di cose che ci racconteremo, della vostra presenza fondamentale, della vostra energia e di questa novità che arriva. Peggy Goo, mi dicono che la pronuncia corretta è Human.

salutiamo questa novità bellissima, devo dire. Peggy Gou, Hyperstar. La hit si chiama Woman. 16 minuti, ben ritrovati. Buon martedì, che sia una giornata veramente ricca di momenti piacevoli, insomma, e gioiosi per tutti, pur stando nel lavoro, pur stando anche in vacanza. Grazie a chi ci ascolta da posti meravigliosi, grazie per averci portato con voi tramite l'app. È sempre bello, insomma, leggervi, è sempre bello sapere che ci siete. Intanto io ho portato per tutti un po' di polverina magica. Questa è la polverina, guarda, che mettiamo ancora un pochino, che ci permette di stare concentrati sulle cose che vanno bene, non su quelle che non vanno. Quindi sempre, insomma, no? A volte

0: Felicia con My Sister, ma su Disco Radio, 10-12 minuti, tutti a bordo e ben ritrovati come sempre. Siamo al vostro caffè virtuale, cioè attraverso la musica ci diamo quella bella sfirzata di energia che è sempre utile avere. Tra poco sarà molto emozionante davvero rivivere con voi, riascoltare con voi la hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1996 e che sta tornando qui.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
16: Di non dire irripetibile!
17: E soprattutto di non dire
18: incredibile!
16: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
17: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
16: Incredibile!
17: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
19: Autorigol!
16: A Milano dal 1906.
0: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
0: Qualche esempio?
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
16: Peugeot 208 da 17.990.
0: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
0: Info su denicar.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
19: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire.

abbiamo Fran De Palma, Anita e Mischilla che parlano di facciamo i guai se la testa gira. Immagino, nel senso che quando si alza un po' il tasso alcolico si tende ad essere molto esuberanti. In realtà la testa gira spesso anche per dei problemi magari di pressione legati all'età che avanza, perché di questo che parliamo. Cioè il tempo passa e porta tante cose che scocciano un po', no? Le rughette, il corpo che invecchia, ma porta anche tante cose bellissime. Ci sono cose che migliorano col tempo che passa. Quindi la domanda è proprio questo, che cosa l'età che avanza vi ha portato vantaggi? Che cosa migliora con l'età? 393 800 3000. Ma sono tante cose che col tempo che passa non migliorano. Afrojack, abbiamo anche Ten Feet Tall.

0: Disco Radio, 10:30 minuti. In questa martedì anche la hit di Zerberita ora ci accompagna in questa bella mattinata d'estate. Il tempo passa, l'amore vola. In realtà ci sono tante cose che con il tempo migliorano. Chissà se Francesco Di Bruno ha una lista lunghissima, immagino, di cose che migliorano con l'età. Cosa porta l'età, Francesco?
1: Giudizio, pazienza.
0: Cioè, la pazienza. Ma il giudizio in che senso? Nel senso che ce n'è di meno?
1: No, nel senso che ce n'è di più di giudizio, no?
0: Ah, il giudizio, quella
1: quel
0: roba
1: giudizio lì.
0: Giudizio
1: lì, ecco.
0: Fai
1: nel senso
0: giudizio.
1: Che diventi una persona assennata, diciamo.
0: Ok. Un po' di saggezza.
1: Un po' di saggezza.
0: Un po' di maturità.
1: Brava.
0: Dai. Ragazzi, la lista è lunga, cioè alcuni ascoltatori sono molto perplessi col tempo migliorino delle cose. Ragazzi, ma come? Cosa migliora con l'età? Ognuno ha la propria esperienza in questo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, su Disco Radio per noi è arrivato anche il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Al corteo per Alfredo Cospito del 2023 a Torino non ci fu devastazione e non è stato riscontrato alcun senso di timore tra i passanti. 18 gli anarchici che vennero condannati per quei fatti, ma sono cadute le accuse più pesanti, come si legge nelle motivazioni della sentenza. La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative intestate a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una sospetta frode relativa ai finanziamenti del Fondo per la Ripresa e la Resilienza. 84 gli indagati per una frode appunto presunta da 40 milioni di euro. La DDA ha messo sotto sequestro la stanza di un dipendente dell'ufficio GIP GUP del Tribunale di Milano. Il dipendente amministrativo si occuperebbe dei beni sotto sequestro che vengono destinati al Fondo Unico della Giustizia, massimo riservo sulle indagini. Scontri e guerriglia ieri con la polizia al corteo a Bologna per Fakir, l'uomo morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Quindi cosa migliora con l'età? La lista dovrebbe essere lunga, non corta in realtà. 4 vinte from

0: Zola su Disco Radio, From Disco to Disco, appena suonato come Olga in diretta, 10:45 minuti. Cosa migliora con l'età? Non fate quella faccia, sono tantissime le cose che migliorano con l'età, con il tempo che passa. Anzi, vi dico di più, invecchiare rende più felici. Invecchiare rende più felici? Non è una domanda, no. Invecchiare rende più felici? La risposta è sì. Sono tante le ricerche pubblicate che lo dimostrano, ma insomma, basta che uno rifletta un attimo sulla propria vita, no? Anche National Geographic, pensa un po', racconta che l'invecchiamento non è solo un declino, ma su alcune cose indubbiamente, no? Guarda qua, ci guardiamo allo specchio, indubbiamente il corpo è cambiato, ma non solo. Ma ci sono tanti miglioramenti reali in tanti aspetti della nostra vita. Tra le cose che migliorano con l'età ci sono delle cose che uno non si aspetta. Per esempio, la famosa curva della felicità mostra come si diventi più felici sopra i 50 anni. Con l'età diventiamo più bravi a concentrarci sugli stimoli positivi e a ridimensionare quelli negativi, cioè meno drammi su sciocchezze, più capacità di goderci quello che va bene, quello che abbiamo nella nostra vita. L'intimità può migliorare, ebbene sì, c'è una maggiore conoscenza del proprio corpo, più intimità, emozioni più intense, un miglior feeling con il proprio partner. Le relazioni diventano più autentiche, cioè il numero di conoscenze forse diminuisce perché poi nel tempo sopportiamo meno le persone, ma aumenta la qualità dei legami, indubbiamente, si veste di più nelle relazioni che ci nutrono per davvero. Gestiamo meglio lo stress rispetto a quando siamo più giovani, perché l'esperienza ti aiuta a mettere i problemi un po' nella giusta prospettiva. Non fai un dramma per cose che non hanno bisogno di drammi, eh? E si diventa più autonomi, aumenta la fiducia che abbiamo di noi stessi, si fanno scelte più allineate a quello che ci piace fare, quindi tendiamo a dire di no quando bisogna dire di no, insomma, è a scegliere meglio anche per noi. Vi risulta questa cosa? Guardate che la lista è lunghissima delle cose che migliorano con l'età. Ma entriamo più nel pratico con le vostre voci. Cosa secondo voi migliora decisamente con l'età? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
14: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
15: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
18: Il fascino, ragazzi, migliora con l'età. Guardatevi quanto fascino hanno queste piccole rughine. Siamo meravigliosi. Free Your Mind adesso.

0: Coco, cosa migliora con l'età? Che ci dite?
1: Ciao Olga, buongiorno. Allora, io con l'età sono diventata sicuramente più calma. Sono sempre stata molto impulsiva, emotiva, ho sempre preso le cose molto di petto. Con l'età devo dire che riesco a farmi scivolare molto di più le cose, non prendermela subito, ponderare. Insomma, più calma, ecco, forse. Molto, molto più calma. Ciao, un abbraccio, Linda.
0: Verissimo, Linda, pure io sono diventata così. Più calma e sangue freddo, Camilla.

0: Caio, Don Guglietto su Disco Radio. Mi viene bene, secondo me. Non cosa mi viene bene. Ragazzi, cosa migliora con l'età, a parte la scemenza?
1: Ciao Olga, sono Filippo da Varese. Secondo me la saggezza. La saggezza, e poi prima di essere impulsivi, contare fino a 10, che secondo me è la cosa migliore da fare, e mettere giù con calma le cose. Col tempo e la saggezza si risolve tutto.
0: Mi piace, è un po' una sintesi di tanti altri messaggi bellissimi che sono arrivati. Questa. Sono le 11. Disco Radio. Cosa migliora con l'età? Tra le risposte simpatiche c'è indubbiamente Jennifer Aniston, che migliora col tempo.
2: Ma cosa migliora con l'età? Il vino va bene.
0: Va bene tutto, ragazzi, tutto quello che migliora con l'età va benissimo. Secondo voi, domanda domandina domandona, l'educazione migliora con l'età? Perché secondo me noi siamo stati una generazione di persone educate bene, poi nel tempo alcuni si sono un pochino persi via. Detto questo, cosa migliora con l'età? Scusate, non voglio fare polemica, ne parlavo proprio l'altro giorno sul discorso educativo. Abbiamo Jubel con Ocean House.

capito Jubal con Ocean House, 11:03 minuti, parliamo di cose che migliorano con l'età, perché in un primo tempo uno, insomma, pensa al tempo che passa, sicuramente gli scoccia per tanti motivi ed è verissimo. Però sono tante le cose che migliorano con l'età, sono convinta. Se vi chiedessi vorresti tornare a 5-10 anni fa, tu risponderesti di no, assolutamente. Sì, magari hai affrontato una sfida grossissima, magari insomma è venuta a mancare una persona che ami profondamente, che hai amato profondamente. Però, a parte quel robo lì, credo che nel tempo siamo tutti migliorati, almeno dovrebbe essere così. Robin Schulz.

0: Abbiamo Lady Gaga e Doce con Runaway, 11-9 minuti. Ringrazio gli ascoltatori attenti che mandano segnalazioni di zone in cui la radio si sente male. Abbiamo tutto inoltrato a chi di competenza, insomma, quindi stanno cercando di risolvere il problema. Grazie, grazie per la pazienza, come si dice in questi casi. Il 1998 sta tornando con una hit di quelle che si fanno cantare, che è una meraviglia, o anche semplicemente riascoltare, che è una meraviglia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, vane fuoristrada,
4: Photon,
5: i solidi pick-up,
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posto.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
16: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
19: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
22: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
23: Disco Radio.
0: Bello, bello riascoltare oggi le hit che ci hanno cresciuti, con le quali insomma oggi è la dance storica. Per noi è stata vita pura questa, dal 1998, i Cartoons con Duda.

0: Story su Disco Radio con Devotion, 11:21 minuti. Abbiamo però la domanda è: cosa migliora con l'età? Abbiamo ascoltatori perplessi sul fatto che qualcosa possa migliorare con il tempo che passa.
1: Ciao Olga, con l'età io ormai ho passato 50 anni.
0: E che sono?
1: Migliora. Sì,
0: mumble
1: forse
0: mumble.
1: Ma. Migliorare mi sa di no. Ciao Davide da Brughiera, ben vicino.
0: Ma anche solo l'ironia a volte, no? La capacità comunque di lasciare andare anche certe sciocchezze che accadono. Di selezione, secondo me migliorano tantissime cose. Si sta meglio, è vero che sei più felice nel tempo che passa.

0: Black Eyed Peas, Disco Radio, Let's Get It Started. 11:31 minuti. Non so se Fabrizio Gaias, che è arrivato, ha un contributo per noi come risposta alla domanda cosa migliora con l'età.
1: Sicuramente non la vista, immagino. No, la capacità di adattarsi alle situazioni. Siamo molto più tolleranti, forse.
0: Vero, in realtà la vista profonda migliora, cioè la capacità di vedere un pochino oltre, no? Le cose, le persone.
1: Tu dici,
0: cioè,
1: non la vista fisica, sì, che devi, potete guardare il cellulare che lo allontani, no, non quella.
0: No. Anzi, lì è pure meglio, evitiamo di leggere delle sciocchezzuole. Senti, spazio dedicato alle gite, come ogni martedì ti porto nel labirinto più grande d'Italia, se sei pronto.
1: E sono prontissimo.
0: Come,
1: cioè,
0: sei messo col senso dell'orientamento?
1: Malissimo.
0: Sono pronto a perdermi e io con te.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Subito su Disco Radio per noi è arrivato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buon...
1: Grazie Olga, buona giornata. Strada chiusa al transito in via Como a Erba alle 9.30. Un albero di alto fusto è caduto a causa del vento, colpendo un furgone in transito. Il conducente è rimasto illeso. A Vigevano invece un operaio caduto da un tetto durante alcuni lavori, ricoverato, e le sue condizioni sono gravi. Al corteo per Alfredo Cospito nel 2023 a Torino non ci fu devastazione e neppure alcun senso di timore tra i passanti, così le motivazioni della sentenza. 18 gli anarchici condannati, ma senza le accuse più pesanti. La Procura Europea di Milano ha sequestrato 20 milioni su conti bancari e polizze intestate a 5 società con 84 indagati. Si indaga su una presunta frode relativa ai finanziamenti del Fondo per la Ripresa e la Resilienza. Sciopera oggi il personale navigante di EasyJet, seconda fascia protetta, dalle 18 alle 21. Si fermano anche alcune società di logistica, ad esempio a Milano Malpensa. La Spagna festeggia la vittoria ai mondiali di calcio, la Spagna che vince con Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Che spettacolo ieri sera a Madrid, totalmente invasa dai tifosi e da comunque i cittadini spagnoli che si stringevano attorno al bus scoperto con i campioni del mondo che erano appena stati a trovare di nuovo, visto che a New York erano tutti insieme, il re e la regina e anche il primo ministro Sanchez, nei luoghi del potere della capitale spagnola. Ma lo spettacolo è totale perché la Spagna, dobbiamo sempre ricordarlo, ha vinto i mondiali dopo aver vinto gli europei e le olimpiadi, ha vinto i mondiali femminili, ha vinto tutto sostanzialmente, e ha vinto questi mondiali subendo un solo gol in tutte le partite, tra i turni di qualificazione e poi l'eliminazione diretta, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale, un gol in tutto. Il portiere, che pure è stato premiato come il miglior portiere dei mondiali, ha visto arrivare verso la sua porta, dentro lo specchio dei pali della traversa, soltanto 10 tiri tra tutte le partite. Questo è lo strapotere della Spagna, che ha demolito i miti Mbappé, la Francia, Messi, l'Argentina, eccetera. Ed è per questo che c'è tutto questo hype fortissimo là in Spagna e in tutto il mondo che ama gli spagnoli. E ovviamente un po' di amarezza e di ansia di riparazione da parte di chi invece magari gli spagnoli non le ama.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Quattro hit le più ritmate, un From Disco to Disco strepitoso, che parte da LP, Lost on You.

0: Disco Radio, c'è Martin Garrix ed Ed Sheeran nel From Disco to Disco, 4 hit appena suonate senza interruzioni. Noi il martedì abbiamo uno spazio dedicato all'arte, qui abbiamo scelto qualcosa che fosse sia arte sia gita, perché comunque estate fa caldo, magari c'è voglia di scoprire posti nuovi. Questa è una cosa curiosa, andiamo nel labirinto più grande d'Italia che sta vicino a noi, qui nel nord Italia. È una sorta di cittadella di bambù e sta in provincia di Parma, a Fontanellato. Sicuramente tanti di voi hanno sentito parlare o hanno già visitato il labirinto dell'Amazzone, che è appunto più grande d'Italia. È un labirinto che sviluppa 3 km di percorsi, sì, bisogna camminare all'interno eventualmente. Ci sono quasi 300.000 piante di bambù, alte fino a 15 metri, quindi veramente uno è perso in questa coltre di verde. Tutto questo proprio per smarrire un po' l'orientamento, l'orologio, in alcuni casi anche qualche certezza. L'idea, perché tutto parte dall'idea geniale di qualcuno, è di Franco Maria Ricci, che è stato editore, grafico, collezionista e bibliofilo, che promette a un amico nel lontano 1977 di fare questa cosa. L'amico scrittore scriveva di labirinti, diciamo così, lui dice: ok, un giorno realizzerò per te un labirinto. Tra l'altro è un complesso intero, non c'è solo il labirinto, c'è anche un museo, c'è una biblioteca. Per completare tutto e perdersi in questi 3 chilometri possono servire anche un paio d'ore, quindi è meglio insomma avere il tempo giusto per farlo, non è una cosa mordi e fuggi. Se volete per un'esperienza diversa da fare, c'è anche un sacco di arte all'interno, c'è il labirinto dell'Amazzone che vi aspetta in provincia di Parma.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro tiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
8: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
9: Renault.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Ben ritrovati su Disco Radio. In questo martedì siamo stati al labirinto dell'Amazzone. Chi conosce queste zone molto bene, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. Anima con Beautiful.

0: intervista, perché Avicii ha fatto questa cosa incredibile che oggi si fa con tanta naturalezza, ma lui ha unito la musica elettronica con, non so, col folk, col country, col pop, creando degli stili veramente unici. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Buon martedì 21 luglio, buona estate. È un piacere accompagnarvi al ritmo di musica. Io sono Olga, mi trovate qui tutti i giorni della settimana dalle 10 fino alle 13. Io ricevo senza appuntamento. Saluto chi è in vacanza, chi ci ascolta tramite app da posti meravigliosi, o chi semplicemente a casa è nel suo posto meraviglioso, che può essere il suo balcone, il suo giardino, e si gode un po' di meritato riposo. In fondo la vacanza è anche uno stato mentale, vediamola così. La novità di Just Dance e Marper si chiama

Dicevo, già salito, la novità su Disco Radio è proprio questa. Come sempre, buon appetito e buona pausa pranzo da qui in avanti. Insomma, il tempo ha un po' più di relax, forse c'è il tempo per respirare, per rilassarsi un attimino, lasciare andare le tensioni, spizzicare qualcosa, fare qualche chiamata e ascoltare anche Disco Radio. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo. Ritorna Shakira con la sua

0: Into the Sun, disco radio, a mezzogiorno 10 minuti, Ugarina, Angel e Ultramate si uniscono insomma per questa hit che è bello ascoltare, che ha un giusto piglio, come diciamo noi. Invece tra poco il 1993 ritornerà per farci rivivere musicalmente parlando una grande hit che tutti ascoltavamo proprio in quell'anno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
11: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
16: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
17: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Qualche esempio?
17: Fiat Pandina da 12.490 euro.
16: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
17: Peugeot 208 da 17.990.
16: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
16: Info su denicar.it.
18: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio, da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buona pausa pranzo e buon martedì, è il momento della dance storica, ricordandoci che poi ogni sera dalle 21, per chi volesse, c'è la versione estesa. Dal 93, Past the Toilet Paper.

chiama anche Micico. Mezzogiorno e 20 minuti, 7 su Disco Radio. La mia voce sono Olga, vi accompagno fino alle 13. Single all'ascolto. Allora, premesso che uno può essere single per milioni di motivi e può essere felicissimo a rimanerci ed è fantastico essere single, però magari una parte di noi di, magari ha voglia, no, di incontrare una persona. Quindi vogliamo aiutarvi. Cioè, innanzitutto potremmo condividere quali sono i posti nei quali è possibile conoscere maggiormente la dolce metà, un'anima gemella, una persona interessante, una persona affascinante, dove si possono creare nuove amicizie. Quindi il 393-800-3000 vuole essere questo, un punto reale e concreto, non so, di informazione per i single, perché magari mi dice, ma io dove trovo una persona interessante? Lì trovi le persone interessanti, lì trovi i single, di questo parliamo tra poco.

0: Khalid su Disco Radio, cioè dai, 21 mezzogiorno e 27 minuti. Allora, gli ascoltatori che hanno conosciuto, che sono felicemente in coppia, potrebbero condividere come hanno conosciuto per esempio la loro dolce metà. E i single all'ascolto.
1: Olga, lascia stare, sì. Io sto da no. Dio così da single, perché appunto. Sono solo rotture di scatole mentre esiste qualcuno. E io purtroppo non ho già troppe esperienze.
0: Basta.
1: Va bene così, mi diverto, esco, non mancando mai di rispetto, ma sto bene così, non
0: basta.
1: Voglio nessuno.
0: Basta.
1: Ciao.
0: Basta, mollatemi. Cupido, se ti vedo la freccia te la tiro io, vero? Funziona così. In realtà ci sono tantissime iniziative bellissime per i single. Sono sicura che quella che vi racconterò tra poco piacerà a tutti. Bring it back.
2: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Iniziative per single o come avete conosciuto, dove avete conosciuto la vostra dolce metà? 4 hit, partiamo con Andrea Bocelli. From disco to disco.

0: Alan Josh con The Color Inside, come Olga, mezzogiorno e 40 minuti, From Disco to Disco appena ascoltato. Come avete conosciuto la vostra dolce metà? O se volete condividere iniziative per single, fatelo. Questo perché? Semplicemente perché ci piace condividere. Ci sono tanti messaggi che vorrei... Aspetta, condividere con voi. Partiamo con questo qui, magari.
1: Ciao Olga, Francesco da Valenza. Io a mia moglie l'ho conosciuta in ospedale, pensa un po'. Vabbè, perché io facevo il volontario in ambulanza, andavo spesso lì. Comunque invece mi ero sentito poco bene, mi ha fatto l'elettrocardiogramma e quando ha visto il mio cuore battere tantissimo ha capito.
0: Ha capito che era sbocciato l'amore.
2: Piuttosto perché che bisogna continuare a vivere con la convinzione che per essere felici bisogna necessariamente essere una coppia. Si sta benissimo anche da sole. Bisogna stare con se stessi, bisogna rispettarsi in primis. E da quello che vedo in giro, per i casi umani che ci sono, sto benissimo da sola. Monica d'Alessandria,
0: ciao Monica,
2: 58
0: benissimo.
2: Anni.
0: Fantastica, nel pieno della vita, indubbiamente, però anche condividere, avere vicino una persona che ci vuole bene davvero, che ci sostiene, avere un amico o un'amica speciale a cui teniamo, con la quale parliamo, passeggiamo, ci confrontiamo, è una cosa bella, no? Per cui, perché chiudersi a questa cosa? Vi porto in Finlandia, dove i single hanno una possibilità in più di conoscere persone... Ma la cosa bella è che è una possibilità inserita nella quotidianità, che è perché è mentre si fa la spesa. Cioè basta che al supermercato, tu che sei single, scegli di fare la spesa con il cestino rosa. Chi sceglie il cestino rosa sta comunicando di essere single, disponibile, perché no, a conoscere altri single, niente di più. E chissà che lì nella corsia dei surgelati, prendendo il prezzemolo, ti giri, incroci una persona, un tipo bonazzo che guarda un po', però c'ha il cestino grigio che non mi è single, mannaggia. Dai, in Finlandia nei supermercati arrivano i cestini rosa per i single. Voi dove avete conosciuto la vostra dolce metà? O iniziative per i single variegati? Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, a Novara, a Magenta e a Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
9: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
12: E dai, è carina sta cosa della Finlandia, dei cestini rosa per i single al supermercato. No, anche in Italia c'era qualcosa sui generi, non proprio

Angela ritorna su Disco Radio in questo bel martedì e come sempre, insomma, si parlava di coppie, come avete conosciuto la vostra dolce metà o se volete condividere, insomma, cose che vi riguardano, dove conoscere per esempio persone interessanti. Olga, noi ci siamo conosciuti in montagna, eravamo in vacanza nel lontano 1982, siamo sposati dall'88. Sono ormai ottobre, sono 37 anni, che pazienza, dice il Massimo da Milano. Immagino ci sia un po' di tutti in una coppia, specialmente in una relazione così lunga. La pazienza è un ingrediente fondamentale. Alessio, Liguar Republic.

0: Pitbull con Chris Brown con International Love. Ci salutiamo, grazie a tutti per la vostra meravigliosa compagnia e
1: ciao Olga, sono noi ci siamo nel 1900
0: ciao. Ciao, fregato dalla sirena. In realtà questo ascoltatore immagino ci stia ascoltando da una delle zone in cui la radio, il segnale della radio stia arrivando non benissimo. Stanno sistemando, stanno cercando di sistemare questa criticità. Grazie per la vostra pazienza, grazie per la vostra fedeltà. Vi auguro un martedì strepitoso. State con noi, state in compagnia di Don. Vi aspetto domani dalle 10, sempre qui. Vi voglio bene, un bacio, ciao.
2: Sono arrivate le 13.
3: Disco.
2: E allora ragazzi, buon martedì, inizia qui la nostra family insieme, come sempre tre le ore che trascorrerete in compagnia dello zio Don Cash. C'è un numero, il 393-800-3000, dove mandare i vostri messaggi, le vostre voci, i vostri saluti alla zia Sydney. Fatevi sentire, oggi si balla insieme, facciamo finta che sia un villaggio turistico. La frase per tutti è da dove o da quando si balla con noi, quindi ballo con Disco Radio da il posto in cui ti trovi fisicamente, magari portateci in vacanza con voi. E partiamo con la novità di Maggianna, si chiama Dance Terrier.

0: Questo è il suono della Maggiana che a noi piace. Allora, se state ballando con Discola di Lo Zio Don Cash, fatevi sentire al 393 800 3000. Chi è con me?
1: Un bacione, Monica da Seregno.
0: Che bello, mi piace anche il sorriso. Un bacione a te, Monica, che balla da Seregno. Adesso voliamo con Beverick Chef, Fadeless, New Religion. I can't get no sleep.

0: senza da. Proviamo a sentire chi balla con noi. Buon martedon.
1: Che importa la scaramanzia? Adesso su Disco Radio con Don Cash c'è la migliore sintonia.
2: Andrea da Milano.
3: Punto.
0: Bello, Andrea da Milano, punto, mi è piaciuto. E a capo, oserei dire.
4: E adesso è arrivato il Doctor.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta. È la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
11: Ambù, mi piaci tu!
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum?
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
21: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Qualche esempio?
21: Fiat Pandina da 12.490 euro.
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
21: Peugeot 208 da 17.990.
20: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
21: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
20: Info su denicar.it.
22: Disco Radio.
23: Sulla sdraio, sul tapirulan, sul posto di lavoro o in macchina, chiaramente allacciate la cintura di sicurezza. Disco Radio Lovers, perché adesso vi porto dritti fino al 2000 con le note firmate Bumblebee e la sua This is the crime of passion.
24: Rhythmic History.

0: Ciao, benvenuti nella nostra family di Scala di Lovers e lo zio Don Cash. Chi sta con me si fa sentire. Ciao.
1: Quello com'è?
0: La basta.
1: C'è stato un grande.
0: Grazie.
1: Comunque Olcella c'era.
0: Olcella c'è sempre. Anche Zara Larson.

0: sicuramente, come dice Ricky Iglesias con Yandel, qua Magan, si può ballare di giorno e di notte. Disco Radio, fedelissimi, i nostri Disco Radio Lovers al 393 800 3000. Buon martedon, oggi ragazzi è il 21 di luglio e chi balla,
1: ciao,
0: con noi si fa sentire.
1: Ciao, salutati, un saluto da Torino che ciao. Sto tornando a casa a fare le lavatrici, poi ritorno nel pomeriggio. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao a te, che bella voce delicata, ciao, fare le lavatrici, ciao.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio
5: promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Farma.
0: È estate e allora con lo zio Don Cash è il momento di risorgere, di splendere, ragazzi, e di portare alta la musica. Voliamo con Purple Disco Machine e la sua Rise.

0: Davvero epica questa chiusura. Fate, Alan Walker, Ava Max, prima anche Cher, Can Believe, Milky e David Guetta, in apertura Rise di Purple Disco Machine. E allora Disco Radio Lovers, buon martedì in compagnia dello zio Don Cash. Oggi saluti e freestyle.
1: Ciao Don Cash, ti ciao. Ascolto sempre, si balla sempre, si diverti sempre con Don Disco Radio.
0: Grande.
1: Abdel da Solaro.
0: Ciao agli amici di Solaro, ciao Abdel, ancora. Salve. Ciao.
2: I like Chopin.
0: Abbiamo sentito prima anche Cristian Marchi, che bello. Ciao.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Ascolto.
0: Ovviamente Cristian Marchi che ha ripreso il brano di Gazebo, I like Chopin. Okay.
3: Disco Radio. Sì. Almeno da una trentina d'anni.
0: Urca.
3: Francesco da Rescaldina.
0: Grande.
3: Buona
0: Franci.
3: Giornata Don.
0: Ciao. Ciao a te e agli amici che ballano. A te e agli amici di Rescaldina. Ciao Franci. Poi...
4: Disco pare.
0: È gente che balla con noi da sempre.
5: Troppo giusto.
0: Mi sa che balli con noi dai tempi dei paninari. Troppo giusto. Ti do una compilation di schiaffazzi. Allora.
6: Ma che bisogno c'è di andare al mare col canotto?
0: Col canotto.
6: Se su Disco Radio tutta l'estate sì. C'è il DJ Panozzo.
0: Mi piace deludere la DJ Panozzo, ma c'è Don Cash di solito d'estate, che poi sarei io, però bene, uguale. Son
2: io
0: Don
2: pensavo
0: Cash.
2: Di essere arrivata già in ritardo.
0: No, è perfetta, madame.
2: E allora non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Bene, siamo qui apposta, Disco Radio Lovers. Chi balla con me?
7: Don, ma salve. Quanto eravate belli.
0: Ma dove?
7: Fantastici.
0: Ma dove?
7: Don, ciao.
0: Ciao.
7: Anche Valentina e a
0: certo.
7: Tutti l'equipe.
0: L'equipe.
7: Ciao.
0: C'era Matteo Ebbis e Domunari in console, Valentina Guidi, c'era Don Cash, ma non mi hai detto in quale dei nostri party. Vabbè, in ogni caso comunque ci vediamo ragazzi questa settimana, ci vediamo questa sera, sarò live a Taranto, domani siamo off, ci vediamo venerdì tutti insieme a Rimini e poi sabato rimaniamo a Rimini per uno special Disco Radio Party, ma ci sdoppiamo perché io sarò anche a Rieti. Insomma, in Italia si balla con noi.
8: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
9: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano. M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: A Milano, oro d'oro, supervalutato. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Info e sedi su Renault.com.
12: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
13: Allora, se non è amore, non me ne parlare. Se non è amore per Disco Radio, non me ne parlare. Se non è amore per i Disco Radio Lovers, non me ne parlare affatto. Tutto questo per dirvi che adesso Zerberito ora la cantano in If It's Not Love.

0: Sono arrivate le 14. E allora Disco Radio Lovers alle 14 su Disco Radio con lo zio Don Cash. Scusate, ma non si possono annunciare così.
1: E la donna.
0: Salve.
1: È il Anto il giardine.
0: È giardine.
1: E sono le due. Le due. Allora. Le due, due, due.
0: Sono le due.
1: Saluto il biondo.
0: È il biondo, le due. Le due, due, due. E invece il prossimo è un solo producer. Si chiama Joel Corey. La novità si chiama Whisper. Benvenuti nella family. Oggi è il 21. Buon martedì in casa Disco Radio con Don Cash. Aspettavamo proprio te.

Whispers, una dell'estate, firmato Joel Corey. E allora ragazzi, hai presente quando ti piace far tirare le cuoia agli altri con sai che questo è meglio del tuo, questa è la mia migliore del tuo, quest'altra cosa è migliore del tuo? Bene ragazzi, allora non sperate di avere una radio migliore della nostra. Don't you wish your radio is hot like us? Ci sono le Pussycat Dolls e Busta Rhymes.

0: brano del 2012, Fly Project Musica. Il secondo brano fu Toca Toca. Io nello stesso anno avevo fuori sia Mojito che Ainama, e siccome avevamo la stessa label abbiamo fatto parte del tour europeo insieme. I due Fly Project con Musica in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. Da dove, da quando si balla con noi? Sentiamo chi fa festa oggi.
1: Buongiorno Don, sono Nina da Torino.
0: Ciao Nina.
1: Vi ascolto da 1999. Allora. E sempre Discoradio.
0: Così.
1: Giorno e notte.
0: Così.
1: Solo quando dormono.
0: Vabbè.
1: Sempre Discoradio. Buona giornata a tutti.
0: Però lo sai che dormire non va più di moda.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Discoradio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Discoradio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auguri Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
17: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
20: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
21: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum.
21: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
21: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio, da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
22: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
23: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
22: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
23: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
0: Discorato. Riprendiamo la strada con la nostra musica insieme, dritti fino al 2001. Allora, cinture di sicurezza allacciate. Mentre continuate a dirmi dove siete, mentre ballate con la Family Disco Radio, voliamo in alto con le note di Slida. Let the music use your heart. Rhythmic History.

0: Wow, ragazzi, doppietta eccellente su Disco Radio. Anche Man in the Dark di Hey dopo Sellida. E allora sentiamo dove sono i Disco Radio Lovers.
1: Bella donna, Villa Santa,
0: Villa Santa che balla.
1: Borghini Bergamo.
2: Ciao donna, Bergamo. Ascolto Disco Radio sul furgone tutto il giorno. Disco Radio.
0: Yeah, così si fa.
2: Disco da Mugio.
0: Yeah, Kiko da Mugio. E adesso, ragazzi, voliamo con Leonia e la sua Remedy al 2022.

0: Buono. Good Old Days, Christmas R&D, la versione remix fatta da Dal. I disco della versione con lo zio Don Cash che ballano. No. Da dove, da quando?
1: Salve. Ciao Don, finalmente ho convertito mia moglie dopo 9 anni a mettere su disco radio. Oh. Alessandro da Treviglio.
0: Alessandro da Treviglio, il nostro eroe quotidiano.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
4: Sentiamo.
5: Non è vero. Ma non fa mai così
0: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
4: Io veramente sono incredulo, in tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Altissimo tasso di soddisfazione nell'ascoltare la family dei Disco Radio Lovers, e allora la prima tra le quattro non poteva che essere di Calvin Harris, Satisfied.

0: keep it moving. Disco Radio.
1: From disco to disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale d-

0: disco radio con lo zio Don Cash, anche gli Usura con Open Your Mind. Prima DNA, anzi DNA in italiano, Gabri Ponte insieme a Giovanotti. Nel tuo DNA è il mio DNA. The Horn, DJ Catch, Greg Nice, DJ Cool, Deborah Lee. E in apertura Satisfy, la nuova canzone di Calvin Harris insieme a Jeezy. Che poi dire canzone, vedi, in italiano ormai fa strano, ragazzi. Non siamo più abituati a questo termine, perché le canzoni di un tempo erano canzoni che duravano tanto. Oggi invece sono, non lo so, sono i brani, sono i pezzi, sono quelle cose che durano un po' veramente di meno. Ma quello che dura tanto è l'amore tra noi, Disco Radio Lovers. E allora da dove e da quando ballate con noi?
1: Ciao, ciao Don Cash, sono Alessia da Montorfano. Siete mitici.
0: Grazie di cuore, quindi un dove.
2: Ricordati, sì, che sono anche a Solaro.
0: Sì, anche a Solaro.
2: Due.
0: No, non sono più le due ormai. Oramai non sono più le due, sono passate.
2: Don Cash, salve. Buon pomeriggio, Giuseppe da Milano.
0: Milano, sulle Mauno.
3: Ciao Don, ciao.
0: Da dove balli?
3: Il
0: cambio. Il cambio. Che carini che siete, ma siete spingere.
3: Dai Don Cash, sì. Beni Coliere.
0: Salve,
3: ora sono a Sumilago, provincia di Varese.
0: Sì, sei
4: bella
0: Varese.
4: Don, salve. Ti ascolta anche Lele, da lontano 2000 ti ascolta anche Lele.
0: Lele,
4: ciao Don.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
5: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
11: Qualora ci fosse troppa luce intorno a voi, ragazzi, merito del sole, quindi non possiamo farci niente, ma sarebbe bello poter abbassare un attimino la temperatura. Turn the light off, Just E, Jack Style e John sono i prossimi.

arrivate le 15. Terza ora insieme di Scala di Lovers, buon martedì in compagnia dello zio Don Cash, grazie a tutti gli amici e le amiche che siamo già riusciti a sentire, a quelli che sentiremo dopo al 393 800 3000. Ma adesso mi raggiungono Matteo Epis e Domunari, quindi continuiamo a ballare nella nostra scoteca pomeridiana, pomeriggio ai giovani insieme. Ma la prossima mi emoziona perché ha un bel gioco di parole e due grandi voci. Peggy Goo, grande voce delle console, una grande producer house, Aya Star. Quale uomo combina una donna? E quindi Who Man? Woman.

0: ferito. Let's go. Diamond Giza, Massimo Conte in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. E i nostri amici si fanno sentire tanto, anzi tantissimo. Sentiamo chi è con me. Ciao.
1: Ciao Donna, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy da Milano.
1: Relation e danza futuro. Mi vuoi in botta? Cosa? Ma sei pazzo?
0: Che cosa?
1: Comunque ti ascolto da penso tipo 30 anni perché ne ho 40.
0: Sì? Hai iniziato a 10?
1: Credo fossi ragazzina, tipo 10 anni.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Una bella fetta di vita.
0: Dobbiamo recuperare. Dobbiamo
1: di famiglia. Ciao, un bacio.
0: Quindi 30 anni su 40 li hai passati con noi, possiamo fare di più.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
15: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
16: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
17: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
24: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
25: Tempo di musica di Hit senza alcuna interruzione, ma soprattutto ragazzi di darvi il consiglio classico, quello delle cinture allacciate. Era il 1998, avevo 16 anni ragazzi, giravo il mondo con un motorino, un mazzo di capelli che facevano invidia ragazzi agli afroamericani, ma non avevo ancora capito che la tempesta sarebbe arrivata, anche in disco. Nomen Omen dal 98, Storm con la sua Storm. Alto il volume dei ricordi.
26: Rhythm and

0: You Love Madonna, Sabrina Carpenter. Questo è il suono che mi piace, proprio riconoscibilissimo. La Madonna che piace a noi, la Madonna. E sentiamo chi balla, dopo da quando?
1: Sono Antonio Giardinet.
0: Ciao Antonio Giardinet.
1: Ballo da Milano.
0: Da Milano, che ridi?
1: Lavorando.
0: Certo.
1: Però ballo.
0: Bello, infatti, è bello lavorare ballando.
1: Ciao,
0: ciao bro, tutto fila meglio. E adesso In My Mind, dai Noro, Gigi Dag, dal 2018.

0: Gordon Ryan Zond di Casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon martedì, se stai ballando dillo.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Io vi ascolto da quando avevo 14 anni.
0: Okay.
1: E vi registravo con lo stereo, con le cassette, registravo tutte le vostre playlist che mettevate, troppo belle.
0: Che
1: e niente, adesso ho 44 anni, quindi vedi tu quanti anni sono passati.
0: Sono...
1: Ciao, siete sempre mitici.
0: Grandi.
1: Ciao.
0: Ne sono passati pochi, perché tra tutte le storie d'amore che avrete, Disco Radio probabilmente sarà la più lunga. Noi saremo sempre qui per voi.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime di Link.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Il comune è disponibile ad acquistare l'ippodromo La Maura, ma serve la volontà di tutte e due le parti. Così il sindaco di Milano Sala, sul concerto interrotto dalla grandine Sala, ha detto che il piano di evacuazione ha funzionato. Sotto sequestro la stanza di un dipendente del Tribunale di Milano, avrebbe cercato di impossessarsi di 985.000 euro dal Fondo Unico Giustizia. Frode da 40 milioni sui fondi PNRR, la Procura Europea di Milano ha sequestrato 20 milioni su conti bancari e polizze intestate a 5 società con 84 indagati. A Torino una donna è stata trovata senza vita in un appartamento in via Paesiello, nel quartiere Barriera di Milano. Sarà l'autopsia a chiarire data e causa del decesso. Ciò per oggi, il personale navigante di EasyJet, seconda fascia protetta dalle 18 alle 21, si fermano anche alcune società di logistica, ad esempio Milano Malpensa. Lutto in casa Atalanta per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, nuovo allenatore nerazzurro. A Bologna il caso Fakir, interviene Giorgia Meloni, verità senza sconti, ma la violenza contro la polizia è ingiustificata. Bilancio 64 feriti e 6 mesi danneggiati. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Disco Radio Parma! Welcome
1: to the party! Si parte con 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, dove siete tutti a casa vostra, perché è vero che è casa mia ma è casa tua. Disco Radio siamo tutti insieme, siamo noi. E a proposito di questo, pillolina del programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta, rap italiano, casa mia non poteva che essere quella di Gali. Alto il volume. Party!

0: distanza. Disco radio, lo stile che resta, quello che è B e quello che avanza. On Tonight, Silva Bumpa. Ma quanto è bello questo beat, ragazzi, bellissimo. Infatti è scappato il freestyle. Sono Don Cash, Disco Radio Lovers. Ma lo sapete già, io voglio sapere chi sei tu, da dove, da quando balli con noi. Ciao, benvenuti in famiglia al 393 800 3000.
1: Ciao Don, innanzitutto un grande abbraccio
0: a te.
1: E io ascolto Disco Radio dalla mitica Nisciuina di Marnate.
0: Ciao, ciao a te, agli amici della zona, ancora
1: Michele.
0: Ciao, ciao Michele.
2: Ciao. Federica da Bologna, sono appena uscita dal lavoro.
0: Ciao Fede.
2: In verità non da Bologna, ma da Borgo Panigale, dove c'è una bellissima azienda molto conosciuta in cui finalmente si lavora. E niente, sto uscendo e ora sto andando a fare niente. Ciao.
0: Ma un abbraccio a te, allora buon fine lavoro visto che hai finito, sempre con Disco Radio, al lavoro e poi dopo.
3: Scatenarmi come non mai, ciao Don, Gloria da Como.
4: Ciao Tommy.
5: Ciao. E Raffa.
4: Ciao Don Cash.
0: Wow. Entusiasmo.
6: Ciao Don, buon pomeriggio, da Alessandro d'Alba che sto entrando a lavoro.
0: Ciao, ciao amici Don, che vanno a lavorare.
3: Ciao Don, sono Jessica.
0: Ciao, ciao Jessica. Ma ancora.
7: Ciao Don. Sono Mauro, il manutentore di Zeme. Ciao,
0: ciao
7: a tutti, buona giornata.
0: Ciao,
8: ciao Don, Giussi da Milano. Tac, un bacio.
0: Proprio milanesissima con il suo tank, come Disco Radio. Tank. Disco Radio.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Info e sedi su Renord.com.
14: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
15: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. Beh, devo dire Disco Radio Lovers che tutte le vostre voci prima hanno risvegliato il campanilismo, perché quando si sente una città, un paese, una provincia, ciao da Carugate, allora tutta la gente poi si infotta e ha ancora più piacere di sentirsi in radio. Continuate a dirmi il posto in cui siete, da quanto tempo ascoltate Disco Radio, e nel frattempo voliamo al 95, l'anno in cui ci ha scelto il nostro amico Francesco, con Adam ed Amy e la sua Zombie.
18: Rhythmic History.

0: E sono lì che aprirà Kevin MacLean the Bleach Gun. Gimme your man. A portarci in fondo, ragazzi, alla nostra giornata insieme. È stato un piacere e un onore come ogni.
1: Ciao Disco Radio, sono Walter Barbania.
0: Ciao Walter.
2: Ciao Cash, io sono Franci.
0: Ciao Franci, non sappiamo da dove Franci. Comunque grazie a tutti gli amici e le amiche che sono stati con noi. A quelli che avremo il piacere allora di sentire domani, che è mercoledì, donne, l'appuntamento sarà quadruplo, perché avremo le nostre tre ore e poi Rap and Drop alla sera alle 23, il programma da ballare a squarciagola. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano. Lei mi è pronto?
3: Come sempre.
0: Bene. Allora io ritorno domani alle 13. Bravo, per il momento bravo, da Don Cash. Peace out. Divertitevi con Marelli.
4: Disco Radio.
3: Quante ne sa? Un minuto alle 4.
4: Disco.
3: Grazie Don, so che mi sta sentendo, adesso si scollega però e riprendiamo la linea qui da Milano per le prossime tre ore. Sono Fabio Marelli, Ocean House, subito Jubel.

0: me. Ocean House, Jubel. Abbiamo aperto il nostro centro estivo di Disco Radio ogni pomeriggio dalle 4 alle 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, sono il vostro bagnino, il vostro animatore, quello che volete anche d'estate in questo orario.
1: Welcome back,
0: Mr. Marelli. Thank you so much, lady darling. E allora partiamo, abbiamo un sacco di cose da fare. Vi dico subito, se siete pronti a viaggiare con noi, e non ve lo dico a caso, capisci a me, che siamo pronti con un sacco di cose come sempre. E allora, se siete lì, andiamo.

0: è ancora più bella se l'avete riconosciuta. Come? Vabbè, questa. Se l'avete riconosciuta, provate ad annunciarla voi, va?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci hanno detto di non dire
5: offerta pazzesca!
6: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
6: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
21: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
22: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
23: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
22: Brum Brum.
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
22: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio. L'ha riconosciuto tutti Rhythmic History.
7: The Summer is Magic.
2: No, non tutti l'hanno riconosciuto.
7: The Summer is Magic.
2: Non è quella. 2002, Elvis vs. JXL. Rhythmic History.

0: pianissima come con un gioco a sorpresa. E oggi nel Play the Game versione Summer a che giochiamo? Eccola qua, è arrivata, è arrivata la nostra compagnia di bandiera che tanto piace al nostro caporedattore Fabrizio Gaias, la nostra Disco Radio Airlines, la nostra compagnia di bandiera che vi porterà dove? Iniziate a dirci dove trascorrerete l'estate oppure la vostra destinazione di quest'estate 2026. Magari sceglieremo la vostra, la metteremo al contrario, la dovrete riconoscere appunto per vincere la Disco Radio Bag. E allora 393-800-3000, dove passerete quest'estate? Chi è?
1: Invitiamo gli ascoltatori del volo Disco Radio Airlines, sì, ad avvicinarsi all'imbarco e allontanarsi dalle altre radio.
0: Certo.

0: Vault e Julia Church. Le 4:28 minuti su Disco Radio, stiamo per partire con la nostra compagnia di bandiera. Il volo Disco Radio Airline ci porterà dove? Partiamo dalle vostre destinazioni. Dove passerete voi l'estate quest'anno?
1: A Tropea! San Bartolomeo al mare!
0: Oh, che bella!
1: Ciao,
0: in Liguria!
2: A Gallipoli, alla Baia dei Rinfreschi!
0: Che bello!
2: Se vuoi venire, stacca il biglietto, Tomeo c'è!
0: Va bene, lo stacco, arrivo!
3: Io parto sabato e tornerò il primo settembre.
0: Oh, che bello.
3: Ho preso una casa e me ne vado in Sicilia!
0: Bellissimo! Dove?
4: Vado in Brianza a fare le vacanze!
0: Va bene!
4: Ciao!
0: Vale tutto, vale assolutamente tutto! Adesso però, per vincere la Disco Radio Bag, dovrete riconoscere dove è diretto il nostro volo. Attenzione, al contrario!
5: Lo sapevo che arrivava.
6: Volo Disco Radio Airline, sì. Imbarco immediato.
0: Bene.
6: Destinazione, Irab.
0: Facile. Lo scrivete sui tavoli. 393-800-3000, al contrario. Dove è diretta la nostra compagnia di bandiera? Ma come? Irab, al contrario, il volo Disco Radio Airline dove si ferma?
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è Link, l'attualità delle 4:30, la redazione torna, Cinzia Morgante.
8: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Milano è stata aperta un'inchiesta su un dipendente del tribunale che si occupava di beni sequestrati. Avrebbe tentato di appropriarsi di 985.000 euro confiscati destinati al Fondo Unico Giustizia. Il 10 novembre, nuova udienza in Cassazione per il processo Eternit Bis che vede imputato Stefan Schmidaini, ex patron dello stabilimento di Casale Monferrato. Condannato a 9 anni e 6 mesi per 91 omicidi colposi legati alle morti per amianto. C'è stato un incidente sul lavoro a Vigevano, un operaio di 49 anni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pavia, dopo essere precipitato da un tetto crollato mentre lo stava ristrutturando. Calcio, gli occhi del Como su Moise Kean, la squadra lariana a caccia di un nome di spessore per la Champions. In Gran Bretagna, primo consiglio dei ministri, il neo premier Andy Burnham ha annunciato da ottobre il taglio dell'IVA dalle bollette elettriche. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
9: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche temporale sparso tra Piemonte e Lombardia che si esaurirà entro la nottata. Avremo infatti una giornata di mercoledì più asciutta e stabile tra Lombardia e Piemonte, seppur con qualche annuvolamento irregolare ancora presente al mattino. Poi prevalenza di sole e temperature in ulteriore diminuzione sia nelle minime che nelle massime, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, temperature che rimarranno gradevoli anche nel resto della settimana. Per adesso è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Volo Disco Radio Airline diretto a Irab, che al contrario fa
5: Bergamo Alta.
4: Come? Dai che è facile. Anzi è facile.

0: senza interruzione ogni ora era Repeated. E allora siamo diretti a E-Lab, la destinazione al contrario della disco radio airline. E-Lab, che al contrario fa
1: Maldive.
0: Ma no,
2: visto che ho già vinto Bali settimana scorsa la disco radio bag, ci ho messo tanto, così faccio vincere qualcun altro. Ma quando mi arriva Francesca da Monza,
0: arriva Francesca, tranquilla. Allora grazie Francesca, andiamo a sentire chi ha vinto la disco radio bag oggi da Veduggio, Monza Brianza. Abbiamo Marco.
3: Bella, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
3: Ciao. Io bene, grazie.
0: Molto bene, Marco. Allora, prima di chiederti che stai facendo, guarda come se la ride. Sei contento, Marco, di sapere dove è diretta la disco radio airline E-Lab, al contrario fa
3: Barry.
0: Non è E-Lab con la L, ma E-Lab con la R. Non a Beli, ma a Barry. Senti Marco, mi dicevi prima che stavi facendo la 36 direzione Lecco e ora sei arrivato al tuo orto e hai delle cose da vedere. Cosa hai da vedere nel tuo orto di bello?
3: Pomodori, un po' di peperoni, che me ne sta mangiando questa gazza qua infame, ma prima poi la prendo.
0: Ma fai tutto tu?
3: No, un po' mio papà mi aiuta. Io aiuto mio papà.
0: Che meraviglia, senti quante cose buone hai ancora da raccogliere.
3: Tutte, qua le melanzane, i peperoni. Senti, le zucchine, le zucche.
0: Non ha fatto danni la grandine, vero? No,
3: no, per grazie a Dio qua non è poco, non ha grandinato poco. Guarda, quante cose ce le ho coperte.
0: Allora, però, se ti avanza qualcosa, noi prendiamo anche le cose brutte, lo scarto, va bene? Pensa anche a noi se vuoi e ci accontentiamo di tutto, va bene? Tanto è roba buona.
3: Va bene.
0: Ti arriva la nostra disco radio bag, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
3: Grazie, saluto la Elena che l'ho buttata giù dal telefono, che eravamo al telefono, ho detto lasciami stare che mi devi chiamare di scolare.
0: Allora la salutiamo anche noi. Ciao Elena, un abbraccio, ciao Marco.
3: Ciao, grazie.
0: Va bene, mentre aspettiamo le cose buone dell'orto di Marco, vi porto a scegliere l'auto giusta. Oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Per esempio, tra Piemonte e Lombardia, il vostro punto di riferimento è Superauto SPA. C'è tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero aziendali, in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot o su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.

0: intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Disco Radio Bag in cambio di verdure dall'orto, c'è chi grida al complotto.
5: Tutto magna magna, ma

0: Siamo arrivati al momento non dei saluti. Ieri abbiamo fatto la nostra rubrica Sai chi ti saluta. Ieri c'erano anche messaggi di persone che oggi compivano gli anni, quindi insomma oggi non facciamo la rubrica, ma i saluti li facciamo lo stesso. Per esempio c'è Fabiana di Dorla Maggiore Varese che sta lavorando, quindi lo dice a bassa voce.
1: E volevo fare tantissimi auguri per il compleanno della mia splendida sorella Marina.
0: E glieli facciamo.
1: Tanti auguri Marina da parte mia e di tutti i tuoi nipoti, di Manuel, tuo figlio, di tuo fratello e anche
0: e
1: della
0: di
1: mamma.
0: Tutti quanti.
1: Un bacione, grazie
0: adesso,
1: ancora, ciao.
0: Però, iniziate a mandare poi i messaggi dei saluti. Perché...
2: Ciao Marelli, ciao. Ma sai chi ti saluta?
0: No, vi prego.
2: Il pancake che sto facendo a mio papà. Ciao dalla Memi.
0: Grazie mille, mo basta però.

0: questa è la novità delle 5:03. Va bene, grazie anche a tutti i saluti dal mare. Quando poi facciamo quella roba lì dei saluti ne arrivano un botto. Grazie anche a Marco da Carugate, ci sta ascoltando dal mare di Porto Cesareo, e quindi un abbraccio naturalmente a chi ci ascolta anche con la nostra applicazione, per esempio in vacanza.
1: Se sei in spiaggia, se... molla subito palette e secchielli.
0: Perché?
1: C'è il centro estivo con mare.

0: finita ora, le 5.12 su Disco Radio. Beh, non sarebbe male se annunciaste il tamarristo in maniera tamarra, magari dal mare, visto che siete in tanti che state ascoltando attraverso anche la Rastrap, magari in spiaggia. E allora è il momento di diventare più tamarri con il Tamarristory. Ci sono quelli che lo annunciano in maniera super professionale.
1: E per te, pensata apposta per te.
0: Che cosa?
1: Cos'è?
0: Cos'è?
1: È un bel Tamarristory. Due tamarri. Sì. Sono meglio di uno.
0: Cos'è uno spot?
1: Ascoltate Disco Radio. Il capo dei tamarri, sì, si chiama Fabio Marelli.
0: Non avevo dubbi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, vane fuoristrada,
16: Photon,
17: i solidi pick-up,
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
21: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
22: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
23: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in giù Milano sono arrivati i Summer Sale
21: sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
22: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
0: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Info e sedi su Renault.com.
23: Disco Radio. I mondiali non li avremmo vissuti, non li avremmo giocati, ma qua c'è voglia di quella roba lì. Con Tamaristoli.
24: Tamaristoli.
23: Che bravi.
24: Con Martelli.
23: Che Martelli.

0: continuava.
1: Siamo
0: ciao
1: Fabio e Massimo da Lissone.
0: Ciao ragazzi,
1: faresti per favore un grande auguri di compleanno a mio cugino Carlo?
0: Ma certo,
1: grazie, ciao,
0: tanti auguri anche a Carlo. Insomma, poi d'estate ragazzi ci prendiamo comunque lo spazio, già lo facciamo anche durante l'anno e va bene, anche se ieri c'è stata la nostra rubrica del Sai che ti saluta, giustamente potevamo mica fare ieri gli auguri perché li compie oggi. Anche quest'anno tornano i panettoni dell'estate, il caldo esalta il burro, dalle creazioni col plankton a quelle con i salumi, frutta e zafferano, se non lo preferite solo sotto l'albero ma pure sotto l'ombrellone, ho la versione giusta per voi. Prima mi dite la roba più pesante che vi siete mai portati.

0: fatto l'ombrellone.
1: La parmigiana.
0: Sì.
1: Una bella pasta al forno con le polpettine.
0: Fatele mancare.
1: Delle belle alici fritte.
0: Oh, che meraviglia.
1: Il pesantuccio di così.
0: Bene, buonissimo.
2: Io e il mio amico a Rimini, anni 90, ci siamo portati un toscano che era lungo quasi 30 centimetri.
0: Pane, credo.
2: E ce lo siamo aperti in spiaggia.
0: Con cosa?
2: Mettendoci dentro tutto, prosciutto, formaggio, funghetti, erano tutti sottacenti che abbiamo comprato.
0: Ma che bravo, ma che bella idea!
3: Marelli, acciughe al verde!
0: Ma sì!
3: Ciao da Giorgio!
0: Mangiamo tutto!
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. E adesso Link, l'attualità, blocchiamo la fame, subito, con Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. In apertura abbiamo la cronaca, una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como, ricerche in corso, sul posto polizia e vigili del fuoco. Era con i genitori di nazionalità straniera, si sarebbe tuffata di fronte al Tempio Voltiano, tratto dove è vietata la balneazione, e non è più riemersa. Siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore. In Lombardia 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. A Torino indagini in corso, disposta l'autopsia sul corpo della donna di origini straniere di circa 35 anni trovata senza vita in un appartamento di via Paisiello nel quartiere Barriera Milano. Per chi vola, ricordiamo lo sciopero di EasyJet, seconda fascia di garanzia, dalle 18 alle 21. Si fermano oggi anche alcune società di logistica, come a Malpensa. Dazi, Donald Trump pronto a imporre nuove tariffe da questa settimana a decine di paesi. Il presidente USA ha lavoro su una nuova stretta commerciale, ha reso noto il Financial Times. Le news tornano tra un'ora.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Panettoni da mangiare d'estate, le nuove versioni 2020, sarà la cosa più pesante che avete portato in spiaggia.
3: Mio suocero!
0: Le cose, le persone. Disco, le cose!
9: Disco to disco!

0: Francesco.
1: Ecco, giusto per puntualizzare le quattro senza interruzioni. Abbiamo scelto così di passare questi ultimi minuti insieme al From Disco to Disco e farci venire fame. Chi ci pensano quest'anno? Di nuovo i panettoni dell'estate, perché mica sotto l'albero e basta, te li devi mangiare anche sotto l'ombrellone. Le creazioni di quest'anno, fuori le caponate, robe fritte, lasagne, cose leggere. Anche voi tra poco arrivano i vostri messaggi. Pasticceri, maestri, lievitisti da nord a sud in Italia si sono sbizzarriti anche quest'anno. Vi segnalo a Brusaporto, provincia di Bergamo, consigliano una fetta piastrata in padella e servita tiepida congelato alla vaniglia, nella versione con frutti di stagione semi canditi e moscato di scanso. Se andate ad Erba, in provincia di Como, c'è una pasticceria che presenta il dolce risveglio, albicocche e peschio, la versione all'arance e fiori bianchi di tiglio. A San Giovanni Lupatoto, provincia di Varese, limone, impasto soffice formato bauletto, lagostana per fare colazione d'estate. Ma secondo me i più avanti stanno a Poggibonsi, provincia di Siena. La versione di mare, nel cuore della Val d'Elsa, panettone al plankton marino, capperi di pantelleria e limone candito, un panettone salato pensato per accompagnare il pesce, perché è ottimo con il salmone, ancora meglio se tostato con un'acciuga. Benissimo, non so voi, ma è venuta la fame. 393 800 3000, le cose più pesanti che vi siete portati voi al mare, non le persone, come Filippo D'Asti si è portato sotto l'ombrellone sua suocera, meno male che non viene più, vabbè l'ha scritto lui, però no.
2: Morelli, la cosa più pesante che mi sono portato sotto l'ombrellone.
1: Qual era?
2: Un pentolone,
1: no,
2: lo pieno c'è... di osviscula pulenta.
1: Ma quando fate così vi prendete in giro, però
3: Se sei in spiaggia,
1: ancora.
3: Molla subito,
1: sì.
3: Palette e secchielli.
1: Ancora, sì.
3: C'è il centro estivo, sì, con Morelli.
1: Va bene, tra poco le vostre cose leggerissime.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
11: Parlando di panettoria estivi, cose pesanti portate al mare. Chiedo scusa agli amici del Veneto, ho detto che San Giovanni Lupatoto è in provincia di Varese, ma in realtà è provincia di Verona. Chiedo scusa. È giusto.

più che gastronomici, insomma, estivi, con le cose pesanti che vi siete portati voi sotto l'ombrellone. C'è la novità delle 6:01 e poi dai, facciamo venire ancora voglia di mangiare.

0: Allora chiudiamo il discorso culinario legato ai panettoni estivi con le cose più pesanti che vi siete mai portati voi in spiaggia.
1: Qualche anno fa sono andato in vacanza a Den Brun, sul lago di Serfonson, con amici in moto. Ho portato una porchetta da 5 kg e l'abbiamo mangiata in 3 giorni.
2: Esosi.
1: Eravamo in un campeggio a Serfonson.
0: Mamma mia,
1: che affreddo da Vottignasco.
0: Che meraviglia.
3: Panino col gorgonzola e salame di cavallo.
0: Dai però,
3: mamma mia, ragazzi. Una bomba.
0: Vabbè, Claudio Palazzolo, Brescia, invece dice: in questo periodo sono l'unico gelataio che vende gelati che non si sciolgono. Davvero?
4: Disco Radio.

0: fare, fate pure.
1: Grandi novità da Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
2: E come è fatto?
1: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
1: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
2: E poi, e poi?
1: Kebab Hormuz.
2: E questo come fa?
1: È uguale agli altri, ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
12: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
12: Info su denicar.it.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi option pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
18: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renault.com.
2: Disco Radio.
0: L'ha riconosciuto tutti il Rhythmic History.
9: Estate 1997, sì. Tu Ibiza o la la la.
0: E pensa, aggiungo che era venerdì 6 giugno 1997.
10: Rhythmic History. Oh, la la.

Allora partiamo dalle cose da fare questa sera, le cose che fate voi, magari siete d'aiuto a chi non sa che fare questa sera. 21 luglio, allora 393 800 3000, vale tutto, anche cose molto semplici come stare a casa a fare cosa, altrimenti se volete segnalarci qualcosa di bello da fare in questa sera d'estate, che magari veniamo tutti quanti a farlo, va? Disco Radio.

0: piacerebbe andare questa sera. 393-800-3000 nella nostra rubrica più che mai d'estate. Insomma, è bello sapere e sentire cosa organizzate. Dove? Ma non solo alla discoteca, anche perché poi vi ci porto a fare quattro salti. E come? Altro che quattro salti. Due giorni, venerdì e sabato, vi porto tra poco in Emilia Romagna a Rimini. Questa sera super relax con la mia smeralda. Grazie per la foto, non so chi me l'ha mandato, non si è firmata, ma il cane, anzi la cagnolina, è molto molto bella. Grazie.
1: Ciao davvero. Pennarelli. Stasera si va al giro pizza con i cugini. Buona serata, Valentino Trezzano.
0: Sono
1: ciao.
0: Queste le cose che voglio sapere. Dai che veniamo tutti, organizziamo tutti un bel giro pizza, va?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo tutti in redazione, c'è l'attualità di Link, le ultime con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como, ricerche in corso. Sul posto polizia e vigili del fuoco, era con i genitori, di nazionalità straniera. Si sarebbe tuffata di fronte al Tempio Voltiano, tratto dove è vietata la balneazione, e non è più riemersa. A Bologna, minuto di silenzio in regione Emilia-Romagna per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto durante un arresto della polizia. Nota di Fratelli d'Italia, non riteniamo di poter condividere. Siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore. Lombardia, 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Calcio, una banda rossa che taglia in due la maglia bianca, un toro stilizzato, la sfumatura granata, la seconda maglia della prossima stagione del Toro, cioè che celebra l'amicizia con il River Plate. Anche la Juve ha presentato la maglia per le trasferte, torna l'iconico rosa e un motivo ispirato alla zebra. Francia ha hackerato l'account sul social network X di Marine Le Pen, le news tornano tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Che fate stasera? Poi vi dico che fare venerdì e sabato. Vi porto a Rimini, ma prima le cose che fate voi. 393-800-3000.

0: Alan Walker, Ava Max, era Fate a completare il From Disco to Disco. 4 senza interruzioni. Allora, organizziamo questa serata di martedì 21 luglio.
1: Fabio è venuto a cercare, allora sono andato.
0: Dove?
1: Martedì sera alla discoteca, discoteca.
0: Dove andiamo? Cosa facciamo? Partendo da quello che fate voi, ve lo chiedo spesso, e anche d'estate soprattutto è un po' più facile organizzare, a parte quando si deve lavorare, come Piero di Trovo, provincia di Pavia. Stasera si lavora, grazie anche per l'autobus che mi ha mandato la foto della 96, circolare destra, adesso non vedo bene la foto, scusate, l'allargo, circolare, ah no, oraria, va bene, insomma, quindi grazie a chi deve lavorare e a chi magari invece si rilassa questa sera.
2: Stasera super relax.
0: Stasera super, super relax, super relax. Se invece non volete rilassarvi, non questa sera, ma venerdì e sabato, vi porto il 24 e 25 luglio in occasione di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy a vivere la festa insieme a noi con il Disco Radio Party, un evento imperdibile. Tutta la nostra musica, le hit più ritrovate della giornata d'oggi, e questo già lo sapete, è il nostro marchio di fabbrica, mixate da Matteo Epis e Domunari, l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. E allora segnate, magari riuscite a organizzarvi, cioè una due giorni, magari fate tutte e due giorni, dalle 22 a Rimini, piazzale Kennedy, la postazione è quella di RDS Loves Rimini con il Disco Radio Party, una super festa, tutti in Romagna, poi non dite dopo, peccato non esserci stato. Appuntamento venerdì e sabato 24 e 25 luglio, super festa con un super Disco Radio Party.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: C'è chi va

che è d'estate, l'estate caldissima del 2003, insomma abbiamo cose in comune con l'estate del 2026. Adesso invece vi anticipo un po' della musica del Soul Set, non l'avete mai sentita, House Deep Funky, vi aspetto anche questa sera 22-23 nel Disco Radio Party.

0: La segui Beyoncé sui social?
1: No,
0: ma seguila subito.
1: Io seguo chiunque, quindi amici, se volete che io vi segua su Instagram, basta chiedere. Allora aspetta, Beyoncé, vediamo
0: perché
1: quanti.
0: Perché te l'ho chiesto? Se
1: non so, non c'è niente da fare. 299 milioni. Cioè, se
0: no, aspetta, 299 segue milioni. Solo una persona.
1: Se io la seguo, secondo me mi segue.
0: Va bene, mentre Aloisi segue Beyoncé, sì, voi seguite lui, segue per le prossime tre ore.
1: Ho fatto 300 milioni grazie a me. Cioè, mi dovrebbe. No, niente, non la seguo più.
0: No.
1: La blocco quasi quasi.
0: Va bene.
1: La blocco.
0: Seguitelo invece a Luisi. Oltre che sui social, perché soprattutto alla radio.
1: Se
0: poi
1: vi va, se vi va, se vi va, insieme a Fabio Marelli. Amici, il nuovo di Joel Corry ad aprire la nostra prima ora insieme. Che bello, aia, si è sentito benissimo.
0: Mamma
1: aspetta,
0: mia, fatto...
1: come
0: no,
1: si è sentito? Aspetta, si è sentito bene. Avete sentito quel? Non erano interferenze.
0: Ha già rotto la schiena.
1: Sappiate che non era un'interferenza. Basta. In Sicilia si chiama cuzzata. Ai!
2: Novità.
1: E poi il coppino.
0: Ancora.

è il sound dell'estate. Il nuovo di Joy Corry si chiama Whisper. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sono quello che trovate qui ogni sera dalle 19 in poi, diciamo anche fino alle 22, dai, con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, ad accompagnarvi. Tanta musica per voi che state tornando a casa dopo la giornata lavorativa o per voi che avete scelto di ascoltarci in vacanza. Michael Gray, Shelly Poo.

0: Lui si chiama Matteo Milleri, in arte Anima, lo conosciamo anche come metà del duo Tale of Us. Se andate a Ibiza lo potete trovare al Pascià, lo potete trovare stasera all'Universal. E se invece non volete andare a Ibiza, perché non vi va, il 19 settembre sarà qui alla Fiera di Rho con il suo spettacolo. Intanto era qui su Disco Radio, tra un attimo vi porto a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2000 con gli ATC che ci porteranno around the world.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire
7: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
7: Incredibile!
6: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1. Via! Ai Summer Gold Days service di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
0: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
8: Disco Radio. Dai che vi porto around the world come sta facendo Valentina da Milano, che si prepara a partire per l'Albania. Peccato che lasci qui marito e figlio che sono un po' tristi per la sua partenza. Dai che vi rivedrete presto. Intanto per voi, around the world.
16: Rhythmic History.

questi momenti in cui le famiglie si dividono, e la radio può essere anche un modo per tenersi in contatto, magari continuando ad ascoltare la stessa musica, chi in Italia e chi, come la nostra Valentina, che dice di amare tanto figlio e marito, magari ascoltando la stessa

0: Anywhere su Disco Radio. Oh, tra poco parleremo del grande caldo che sembra che per qualche giorno abbandonerà le nostre città, quindi notizia molto molto interessante. Ma la domanda è come avete combattuto il caldo dei giorni scorsi? Cioè avete fatto come me che vi siete rifugiati al lavoro anche quando non dovevate lavorare? Ragazzi, qui in radio si sta da Dio. Io tipo un fine settimana ho detto vabbè, due orette vado lì, sono rimasto tipo 6-7 ore. Oppure ventilatori, siete andati al centro commerciale, in piscina. Come avete combattuto nei giorni scorsi il grande caldo? Perché ho una soluzione giapponese che sta per arrivare anche da noi. 393-800-3000 per raggiungerci.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di ascoltare voi, ascoltiamo l'attualità con Cinzia Morgante, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Si sarebbe trovata in compagnia di altre quattro bambine, la piccola di 9 anni di nazionalità marocchina dispersa nelle acque del lago di Como. Sul posto la polizia, ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, sarebbe accaduto nella zona del Tempio Voltiano, dove è vietata la balneazione. Mario Roggero, la difesa del gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia presentata dalla moglie. A Milano, centri sociali in piazza per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un arresto della polizia a Bologna. Manifestazione vicino alla prefettura, chiesta giustizia e verità anche per Rami, il 19enne morto 2 anni fa cadendo dallo scooter mentre scappava dalle forze dell'ordine al Corvetto. Siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore. In Lombardia 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. I Paesi Bassi vietano le importazioni dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Le news tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Vorrei tornare su una questione su cui si dibatte da 24 ore, il famoso video fatto con l'intelligenza artificiale che mette Vannacci e non solo lui nell'arena del Colosseo ai tempi dei gladiatori. Lui insomma, come nel film di Ridley Scott, da imperatore Commodo che con il pollice verso, il pollice innalzato, salva la vita, oppure manda ad bestias, cioè in pasto ai leoni, i condannati. E si sa che questo video fa vedere un Vannacci che decide la pena di morte, di fatto, di essere sbranati dal leone nei confronti di Schlein e Conte, ma anche di Laura Boldrini e di Romano Prodi. E mentre si vede un po' di tutto, sugli spalti si vedono Draghi e altri, accanto a Vannaccius, diciamo così, sono anche Giorgia Meloni e la Russa. Una goliardata, se non fosse che in realtà è qualcosa anche di ferino da ogni punto di vista, e che ha provocato, come si sa, reazioni molto dure, soprattutto da parte di Conte, al quale evidentemente in maniera comprensibile non va di finire in pasto ai leoni, né in senso stretto né in senso lato. Ed è ovvio che ci si chieda, ma la politica è arrivata a questo livello? Questo è il livello a cui sarà posta la campagna elettorale, con i video fatti con l'intelligenza artificiale? Solo Trump si era spinto fino a questo punto, e si sa che la riprovazione è stata mondiale quando se l'è presa con i suoi avversari, a cominciare da Obama. E però viene da chiedersi, si può isolare Vannacci in tutto questo? Si può dire smettila? Meloni oggi ha preso chiaramente, nettamente, inequivocabilmente le distanze dal video e dal modo di fare politica attraverso il video. Però sarebbe utile che tutti attorno a un tavolo, al di là dell'episodio, discutessero le regole del gioco, dicendosi: beh, però non facciamo queste cose, non abbandoniamoci a questo, non utilizziamo armi improprie. Visto che tanto si parla di armi, di poliziotti, di magistrati, di gioiellieri che si vendicano oppure attuano la legittima difesa, pensiamo anche alle armi della politica e della propaganda.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: 19:36, nel martedì sera di Disco Radio con voi ci sono io, Alessio Ruisi, subito Dio di Heli. Disco Radio.

0: Dodge Beat con Mr. Bain. I want you. Era il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. E ci fate caso a quanto abbiamo sofferto nei giorni scorsi a causa del grande caldo? La notte è davvero impossibile dormire, soprattutto nelle grandi città. Ecco, mi chiedevo voi come avete combattuto il grande caldo dei giorni scorsi, anche perché fortunatamente nei prossimi giorni sembra che si stia un po' meglio. Carmen da Milano, per esempio, ha approfittato del fresco del garage che si trova al meno 3, buono, per mettere un po' in ordine, guarda caso, è fatto bene. Fabrizio da Monza invece, ventilatori, centri commerciali, soprattutto ha studiato un metodo infallibile. Sentite qua, lui mette per 20 minuti il cuscino nel congelatore prima di andare a nanna. Lui dice che funziona, a me sarebbe venuto un attacco di cervicale all'istante, però magari ci proverò al prossimo giro. Ma una nuova idea potrebbe aiutarci alla prossima botta di caldo e arriva dal Giappone. Immaginate un frigorifero abbastanza grande da entrarci, l'idea è proprio questa. Si chiama Doyemon Box, è una cabina refrigerante che in pochi minuti abbassa la temperatura percepita grazie a getti d'aria fresca diretti su testa, collo, spalle e schiena. All'interno si crea questo microclima di circa 15 gradi, dopo 5 minuti si avverte già sollievo e dopo 10 possono aiutare appunto a contrastare i sintomi del colpo di calore. Anche in Giappone le ondate di calore si sta facendo sentire. Pensate che è stato coniato un nuovo termine, il kokushobi, cioè caldo crudele, e in alcune di queste cabine sono già state installate in luoghi pubblici dove i cittadini possono usarle gratuitamente. Certo che con questo cambiamento climatico stiamo facendo la fine del baccalà, come l'oro congelato in freezer.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: 19.52, martedì sera, su Disco Radio con voi ci sono io, Alessio Ruisi, subito Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait.

Calvin Harris insieme a Jazzy, questa era Satisfy e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica anche con una bella novità. Le 8 e un minuto della sera. Oh, sapete che ritorna una nostra vecchia conoscenza, Peggy Goo, torna con una bella novità che potete scoprire sul nostro sito discoradio.it, sulla nostra app. Questa si chiama Woo Man.

Il nuovo di Peggy Gou è Era Star, si chiama Woman. Peggy Gou, di cui si sta parlando molto in questi giorni, non solo per i suoi set, per esempio l'ultimo a Ibiza, ma per chi la accompagna in questi set, il tennista Berrettini, che si fa due danze lì al suo fianco. A quanto pare ci sarebbe un flirt. Basta, mi chiudo lì, perché chiudo lì il discorso, perché non mi è mai piaciuto il gossip, però sai com'è, uno si fa anche un po' di risatine, guarda, sbircia. C'è Team Impala, Jenny e Boys Noise, Dracula.

0: Spike Looney. Su Disco Radio c'era Free Your Mind. Oh, se state qui tra un attimo vi porto nel 1999. Faremo un bel viaggio del tempo con la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
16: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
17: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sale su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
16: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
17: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
0: Disco Radio. Guarda, proprio in questi minuti stiamo selezionando quelle che suoneremo stasera dalle 21 alle 22 all'interno del Rhythmic History Extended Version. La migliore dance storica come questa Back in My Life di Alice DJ. Rhythmic History.

Gordo e Rainer Zonneveld. Loco Loco, oh, che progetti avete per questo fine settimana? Avete in mente di andare per caso in Romagna? Allora segnatevi questi due appuntamenti, perché venerdì 24 e sabato 25 luglio, in occasione di RDS Loves Rimini, Piazzale Kennedy, potrai vivere la festa insieme a noi con il nostro disco Radio Party. Cosa succederà? Ci sarà un evento davvero imperdibile, con tutte le più ritmate da 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Dumunari, con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Oh, non mancate, segnatevi questi due appuntamenti, venerdì 24 e sabato 25 luglio, a Rimini, Piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini.

0: Tusa su Disco Radio. Nei giorni scorsi, due giorni fa, abbiamo assistito in molti, anch'io che non sono un grande appassionato di calcio, alla finale dei mondiali. Beh, ho appena scoperto che a due passi da casa nostra si svolgerà un mondiale, il mondiale della Kings League. Alzi la mano chi conosce cos'è la Kings League. Anzi, vediamo se me la riuscite a spiegare con un vocale al 393 800 3000. Ne parliamo tra un attimo, anche perché arriveranno dalle nostre parti Yamal, Neymar e molti altri. Prima c'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Cosa accade in Italia e nel mondo? Beh, ce lo racconta Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Stava lavorando sotto un ponte meccanico che ha ceduto, grave incidente sul lavoro da un gommista a Milano, in via Bacchiglione, trauma cranico per un meccanico 28enne portato in di soccorso all'ospedale Niguarda. Dispersa nelle acque del lago di Como una bambina di 9 anni di nazionalità marocchina. Sul posto la polizia, ricerche dei sommozzatori e dei vigili del fuoco. Sarebbe accaduto nella zona del Tempio Voltiano, dove è vietata la balneazione. A Torino definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio, 74enne di Pavone Canavese, che nel giugno 2019 sparò un ladro che stava svaligiando di notte il suo negozio, uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione. Siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore. In Lombardia 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un arresto della polizia a Bologna, il responsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato, così la premier Giorgia Meloni. A Milano manifestazione dei centri sociali, dalla prefettura a San Babila. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche temporale sparso tra Piemonte e Lombardia che si esaurirà entro la nottata. Avremo infatti una giornata di mercoledì più asciutta e stabile tra Lombardia e Piemonte, seppur con qualche annuvolamento irregolare ancora presente al mattino, poi prevalenza di sole e temperature in ulteriore diminuzione sia nelle minime che nelle massime, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura e in città Milano e Torino, temperature che rimarranno gradevoli anche nel resto della settimana. Per adesso è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Buongiorno. Sì. Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
5: Sì.
4: Fa sì. Un po' così.
5: Sentiamo. Blum, blum, blum, blum, blum.
6: Ma non fa mai così l'arpa.
7: È difficile farla con la bocca, però.
8: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Tra poco scopriamo insieme cos'è la Kings League col mondiale che si svolge a Cologno Monzese.

0: Bibi Rexha, David Guetta. Era Sad Girl a chiudere l'ultimo appuntamento di oggi con il nostro Fran Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Siete appassionati di calcio e di star social? Magari allora lo sapete già. Se invece vi mancasse qualche pezzettino, vi voglio aiutare, perché ho appena scoperto che nei prossimi giorni a Cologno Monzese si svolge una finale di mondiale. Voi direte: ma ne abbiamo appena vista una a New York? No, questa è la finale di mondiale di Kings League. Sarebbe giusto intanto sapere cos'è sta Kings League. Forse voi lo sapete, ma io lo dico lo stesso. È una competizione di calcio a 7 ideata nel 2003 dall'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, per voi che magari di calcio ne sapete poco, l'ex marito di Shakira. Un format che mescola sport, intrattenimento e streaming con regole spettacolari ispirate al mondo del gaming e dei creator digitali. In appena 3 anni è diventato un fenomeno, con leghe in tutto il mondo, milioni di spettatori online, una popolarità in continua crescita. Ma adesso la notizia è che dal prossimo 26 luglio al 1 agosto la Kings League Arena di Cologno Monzese ospiterà il campionato del mondo. È la prima volta che il torneo si gioca in Italia, saranno 16 le squadre in campo per conquistare il titolo mondiale. Tra i nomi più attesi figurano anche stelle del calcio come Lamine Yamal, Neymar Junior, James Rodriguez e molti altri, oltre ad alcuni dei creator più seguiti sul web. Tutte le 27 partite le potrete vedere gratuitamente poi sull'app di DAZN. L'obiettivo è spezzare il dominio dei club spagnoli, che stanno dominando, almeno nelle prime due edizioni hanno dominato anche in questa Kings League e non solo nel campionato mondiale, a incoronare per la prima volta appunto il campione del mondo fuori dalla Spagna. Speriamo che almeno qui, che ci sono 3 italiani in gioco, possiamo portare a casa un risultato. Sarebbe ora. Kings League dal 26 luglio. Nel frattempo, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Allora dovete sapere che tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale. Solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renault.com.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
13: Le 20.51, questo vuol dire che tra poco faremo festa. Disco Radio Party. Prima però, Zerbe e Rita Ora. If it's not love.

0: John Summit insieme a Julia Church, questa era Shade of Blue. Guardate bene l'orologio, lo vedete che ora è? Ma come che ora è? È l'ora di far festa, inizia il disco radio party. Anche oggi ci immergiamo negli anni 90. Eccomi qua, io sono Alessia Luisi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti nei quali ascolteremo la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche la location del prossimo disco radio party per questo fine settimana. Intanto stiamo per ripartire con Gigi e Molly, con il nastro rosa. Ritroveremo Illusion dei Typical, prima però Captain Hollywood Project.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero.

0: Era addirittura il 1992, l'anno in cui i Typical fecero la Storia del Ritmo con questa Illusion, canzone che abbiamo scelto per aprire l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. E se state qui, tra un attimo tornano anche i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
11: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
12: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
13: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
14: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
15: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
14: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisindiu.com.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
17: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
18: Info e sedi su
1: Renord.com.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
20: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Che impegni avete per il weekend? Perché se avete in progetto di andare in Romagna non dovete perdervi RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy venerdì 24 e sabato 25 luglio con il nostro disco Radio Party. Sarà un evento imperdibile con le più ritmate da 90 ad oggi, mixate da Matteo e Pisedo Munari con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Non mancate, dalle 22 a Rimini in Piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini vi aspetta il nostro disco Radio Party venerdì 24 e sabato 25 luglio. Adesso in Motion
21: Rhythmic History.
22: Rhythmic History.
21: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: puntatona quella di oggi. Con gli Snap c'era Rhythm is a Dance, saranno 1992, siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Tra un attimo dal 2003 tornano anche i Brothers.
1: Rhythmic History. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: tua città e anche social.
1: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19. Io sono Alessio Aloisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il disco Radio Party. La prima ora la dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Mi fate mandare un saluto anche a quelle che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Torniamo alla musica, tra un attimo BB con 7 Days One Week. Riascolteremo la voce di Marvin con il sound di prezioso Let Me Stay e dal 96 Mr. President con Coco Jumbo. Prima i Brothers, c'è Sexy Girl.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Marco Giambò. C'era Mr. President, l'anno era il 1996. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version su Disco Radio. Tra un attimo anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Siete in tantissimi gli amanti degli anni 90, ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Ruisi, abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Tra un attimo Billy Moore con Come On and Do It, subito dal 95, Scatman's World.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: eccola qui la nostra chicca, gli Art of Love.
1: Voglio vedere se ti sale.
0: Con Se ti sale si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Aloisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso un bel soul set.
3: Disco Radio.
2: Disco Radio Party.
3: Soul set.
4: Soul set. This is Soul Set.
0: Continuiamo la festa del Disco Radio Party a suon di House Deep Funky. Benvenuti nel Soul Set. Sono Fabio Marelli. Martedì sera, 21 luglio. Tanti auguri anche a chi inizia l'estate con noi, per esempio dalle vacanze, con la nostra applicazione. Ve lo ricordo, potete ascoltarci in qualunque modo e tra poco vi ricorderai tanti modi per essere dei nostri, non solo collegati ovviamente attraverso la nostra app. Dai, partiamo! Soul Set, Bob Sinclair.

0: Summer Anywhere con Show Love Story dal 2016, e ritrovata nel Soul Set di questo martedì. This is Soul Set. Super Soul Set anche con Girl, Jonas Blue, Tom Novi in mezzo, Your Body dal 2006, Medusa, Khalid, Weekend. Abbiamo aperto con Bob Sinclair, Fireball e What I Want Is You.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
0: Continua su set anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, in digitale e in streaming. Naturalmente c'è la nostra app che potete scaricare e aggiornare. Anche d'estate saremo con voi e non vi molliamo. E che vi molla anche con il Soul Set. Sono Fabio Morelli, c'è Alok.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

Drake, Jay-Z, il remix di Sweet and Tie, completare la prima parte del suo set di stasera. Anche Jamaica poco fa con Hugo al solto, zio, quella musica lontana, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, era il 2016, altra versione remix. Allora, J-Lo, abbiamo aperto con Everything's Fine, sono Fabio Morelli, ancora su

0: is so sad. In fondo alle 11 ci aspettano Matteo Epis e Domunari, quindi abbiamo ancora una bella mezz'ora da passare con il Soul Set. 30 minuti di House Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, vi accompagno questa parte del disco Radio Party che va avanti con Sam Jacobs, Ezra Nari, la bella I Don't Mind.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: Zeta Brothers, Ginta More. Quasi a chiudere il Soul Set di questa sera, abbiamo ancora un quarto d'ora, dai. This is Soul Set. Tra gli altri Adele, poco fa, Samuele Sartini in mezzo con Rihanna, Sam Jacobs, Ezra Nari, abbiamo aperto con I Don't Mind, Total Zip, Funky ancora con le ultime del Soul Set. Mi date 36 secondi e torno da voi?
1: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: This is so sad. Chi li ha contati? 36 secondi, vedete, giusti, precisi. Siamo tornati con le ultime del Soul Set. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da Casango e Alejandro Garrido.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is so sad.

0: Good Old Days. Chiudiamo il Soul Set di questo martedì sera. Ti aspetto domani sera per un nuovo Soul Set, ancora Ausi per Funky domani e prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Vi lascio a Matteo Pis e Domunari al Party Set. A domani.
1: Disco Radio Party Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
13: Welcome.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio.